0: tanto che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetto, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato, inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro, e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni, diciamo, delle mie esperienze possono essere utili ad altri. Quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al XXI secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
0: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Son las 22 horas.
3: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué. Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti. Santiago del Cile.

0: música, entrevistas y opinión. Radio Perché. Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
1: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad...
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
3: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 22 horas, 30 minutos.
2: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché, i 30 minuti sportivi di Radio Perché, in collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia, su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
0: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.

0: questa opportunità. Sono in la gratissima compagnia di un ospite di eccezione, un amico che un po' di anni che non lo vedo, ma che ci siamo incontrati un paio di volte anche a Santiago, e che di poco è da sempre membro Comites di Miami, ma di poco diventato anche il suo presidente. Dunque per me è un onore, e ringrazio i minuti che dedica a noi auditori di Radio Perché l'amico Augusto Cavallini. Augusto, benvenuti ai microfoni di Radio Perché.
1: Ah, ciao Claudio, il piacere è mutuo, anzi veramente spero diciamo così, che nella seconda parte dell'anno di farmi un giro proprio lì in Cile. A me piace venire in Cile, no? Ci venivo sempre per almeno 4-5 volte all'anno, ma spero di ritornarci. Grazie per l'accoglimento, è un piacere mutuo, e anche bello così che fra Comites ci comunichiamo, così ci dividiamo notizie di quello che succede. Io sono da poco presidente in un consolato che è molto particolare, perché è molto esteso.
0: Certo, una circoscrizione consolare è già di primo ordine, è molto particolare, vero, quella di Miami?
1: Sì, cioè, guarda, ti devo dire, iscritti all'AIRE sono oltre già 50.000, no? Quindi siamo il secondo consolato dopo New York. La circoscrizione del consolato di Miami è immensa, perché va dalla Carolina del Sud fino all'Alabama e il Mississippi, poi tutte le isole dei Caraibi, eccetto Cuba e Repubblica Dominicana. Quindi, poi siccome siamo italiani, siamo navigatori per natura, ci sono italiani dappertutto, anche nelle isole più sperdute.
0: E devo dire, se posso essere infidente, tu sei uno di quelli per primi, perché giri, già solo il fatto di averti conosciuto qua in Cile è a dimostrazione che un po' il mondo lo giri dappertutto.
1: Sì, io da parecchi anni che giro, perché prima ho avuto un'esperienza con la Banca Nazionale del Lavoro, con cui sono uscito fuori e sono stato in Argentina, in Brasile, in Venezuela, in Colombia, a New York e poi in Miami. Però dal 92 lavoro con questa società nell'industria dell'imballaggio, vendiamo materia prima per fare le scatole di cartone, e quindi abbiamo rapporti, diciamo così, economici un po' con tutto il mondo. Io mi occupo quello dal Messico, Centro America, Sud America, i Caraibi. C'è stato anche un periodo che mi occupavo anche di Europa, Nord Africa, Medio Oriente e parte dell'Asia, però adesso faccio questo qua. E quindi questo mi ha permesso di viaggiare molto, e ti dico pure di più, che nei viaggi ho conosciuto parecchia gente dei Comites, anche dei consolati, e è stato bello, perché è una cosa così sentirci per telefono, un'altra volta è un'altra cosa scambiare due chiacchiere, anche prendere un caffè, un classico espresso che è fondamentale per la nostra cultura, no?
0: Certo. Senti, l'altro ieri parlavo con la collega presidente del Comites di Monaco di Baviera, e facevamo i conti quanto è diversa la composizione dei connazionali, per esempio in Germania, che sono praticamente tutti italiani di prima generazione, cioè che nel corso della propria vita si sono trasferiti a vivere in Germania, poi sono vicinissimi all'Italia, dunque è una realtà completamente diversa a quella dell'altro estremo del mondo, come siamo noi, dove siamo fatti di una comunità che per il 95% dei connazionali siamo nati all'estero, cioè discendenti di nati, siamo italiani nati all'estero, diciamo. Allora, in questo, fra questi due estremi, come si colloca la circoscrizione di Miami, quella in cui, che tu conosci benissimo, in guarda, termini no, noi... italiani discendenti, di origine italiana, nati proprio nella circoscrizione, cioè negli Stati Uniti, oppure di nuovissima, o italiani di nuovissima emigrazione?
1: Direi che l'80% sono italiani di nuova immigrazione degli ultimi 15 anni. Qui ci sono tantissimi giovani, molti vengono anche ben preparati, vengono nelle università qui, ci sono una quantità enorme di scienziati, medici, ricercatori, di vari settori della scienza che stanno all'Università di Miami. Infatti qui c'è anche un'associazione che si chiama Miami Scientific Italian Society, che racchiude un po' una gran parte di questo. La Florida è un po' particolare. C'è la presenza in Florida di circa 2 milioni di italoamericani, cioè discendenti già di terza, quarta generazione, no? Poi ci sono questa nuova ondata che è cominciata, direi io, una quindicina di anni fa, i giovani che sono venuti e che quindi rappresentano un po'. Infatti, diciamo così che nel triangolo Miami, Tampa, Orlando, ci sono circa 120.000 italiani, chiaramente la maggior parte sono iscritti, ma che vanno e vengono, che hanno attività, che altre cose. Quindi è un po' tipo la Germania, no? Miami è diventata un porto ambito, tutti vogliono venire a Miami. Tu che sei in Cile, sai benissimo che per i sudamericani, i latini, è fondamentale avere una casa a Miami o un negozio a Miami. Invece dall'Italia è successo la stessa cosa.
0: Come simbolo di questo, come conferma di quello che dici, che nel peggiore momento della pandemia, quando i confini anche del Cile erano chiusi e praticamente tutti i voli sospesi, tutti gli aerei per terra, l'unico volo superstiti era un volo giornaliero Santiago Miami.
1: Questo... e continua a farlo, anzi adesso vanno pure aumentati, sono due o tre.
0: Sì, no, ma adesso già la situazione sta rinascendo, diciamo.
1: Ieri sono stato a Charlotte per motivi di lavoro. Ieri mattina ho preso l'aereo qui a Miami e ti devo dire che c'era molta gente nell'aeroporto, a Charlotte pure l'aeroporto era proprio pieno. Poi quando sono tornato la sera, che era verso le 8:30, alle 9, l'aeroporto di Miami era pienissimo perché ci sono tutti i voli intercontinentali che volano di notte.
0: Secondo me, come segno di ripresa, diciamo, dell'attività, possiamo essere ottimisti allora, almeno partendo dagli Stati Uniti. Poi cosa dire, in Cile non lo so, abbiamo la popolazione praticamente tutta vaccinata, siamo a soli a 80% della popolazione vaccinata,
1: ma un numero altissimo.
0: Poi siamo un paese piccolo, come lo conosci bene.
1: Però è un paese, diciamo, piccolo, che... ma lungo, perché ci vede 4.000 chilometri.
0: Sì. Bene. Dunque, diciamo che i segnali sono piuttosto positivi a questo riguardo. Allora, facciamo un po' di scienze politiche. Tu credi che la ripresa... A tuo parere, la ripresa dell'attività economica, ci avvicineremo in qualche modo ai termini precedenti alla pandemia o cambierà di tanto tutto? Cambierà o non cambierà tutto per non cambiare niente?
1: No. Caro Claudio, qui l'America è differente dall'Italia, dove il concetto, quando ero un ragazzo che si faceva politica, era cambia tutto ma non cambia niente, no? Tutto uguale. No, qui le cose si stanno muovendo anche velocemente, l'economia sta sopra riscaldando. Sì, perché qui c'è un crescimento economico mostruoso, quello che sta succedendo. c'è una crescita, specialmente Miami, New York, tutte le città che sono state affettate duramente, adesso fra un altro stanno camminando velocemente. Qui a Miami praticamente i beni immobiliari negli ultimi 6 mesi sono cresciuti del 30%. È una cosa impressionante che c'è moltissima gente. Poi l'economia, come tu vedi, sta crescendo a livelli del 7-8%. Chiaro, parte da un punto, diciamo così, basso, perché il tempo della pandemia ha ridotto molto la crescita del prodotto interno lordo. Adesso sta ricominciando, e è un'economia, quella americana, molto molto riscaldata. E che sta succedendo? Sta succedendo che c'è molta più domanda rispetto all'offerta. Cioè, molte società, molto il sistema produttivo si era, diciamo così, abituato all'epoca della pandemia, per cui aveva ridotto drammaticamente i livelli produttivi, no? Adesso invece la crescita è violenta, velocissima, e il sistema sta annaspando per produrre, e per quello che sta producendo aumenti dei prezzi bestiali. Ieri, per esempio, parlavo con un amico che fa il costruttore, che lui usa, come si dice, dei tavoli di legno pressato, e sono aumentati del 500% il costo. Non ci sono. Cioè, questo perché? Perché la domanda sta succedendo. Allora, per dirti, che succederà qua? Qui succede che praticamente, immagino come tutte le volte che è successo, adesso si riscalda, ma poi arriva un momento, diciamo così, verso la fine dell'anno, al principio del prossimo, che l'economia comincia a livellarsi, no? E allora quindi poi si aggiustano i prezzi. Però è che se il motore americano, ma poi c'è anche un altro discorso. L'amministrazione Biden ha messo in circolazione 3 trilioni di dollari. Cioè, sono numeri che manco entrano in una calcolatrice, no? Quindi ha creato un movimento economico bestiale. Adesso già, per esempio, hanno tolto che tutti beccavano i soldi anche quando potevano lavorare. L'hanno tolto, adesso la gente non va a lavorare. Però quali sono i problemi? Allora, numero uno, non c'è gente. Perché Donald Trump aveva chiuso l'immigrazione, anzi, gli ha dato addosso duramente. E adesso qui, per esempio, con il boom che c'è della costruzione, di tutta, non c'è gente. Qui i ristoranti che hanno riaperto tutti, che era grande, non c'erano gente a lavorare, perché non c'è nessuno che lavava i piatti. È incredibile, ma è così, no? Allora, questo è un problema. Adesso intanto credo che l'amministrazione Biden comincia a riaprire diciamo l'accesso ai lavoratori anche a livello temporaneo, tutte queste cose qua. L'altra che è successa è che davano soldi a tutti, quindi molta gente dice: a me che me frega, tanto mi pagano, perché non ha lavorato, certo. No, e quello l'hanno tolto, per cui cioè, però qui adesso la cosa più impellente è la gente. Pensa che siccome in costruzione pagano cifre astronomiche, molta gente che stava nei trasporti sono andati in costruzione, e mo che è successo? Non c'è gente per il trasporto.
0: Ho capito. Dunque, la tua, che tra l'altro è un'opinione più che autorevole, è un momento, diciamo, di boom economico, che però ha come messaggio, come sottofondo, diciamo, una visione molto positiva del momento. Cioè la ripresa, così, c'è, diciamo. La ripresa c'è, e dunque prima o poi ci sarà per noi altri.
1: No, ma è così, guarda. Quando la locomotrice USA, che è il 40% dell'economia mondiale, comincia a funzionare, si porta dietro l'Europa e Latino America.
0: Perfetto, perfetto.
1: Infatti già si vedono, per esempio, l'altro giorno l'amministrazione Biden gli ha detto ai messicani: invece di facciamo concorrenza, produciamo insieme. Cioè, non è che l'America va a produrre negli Stati Uniti, sicuramente si produrrà in Messico, e ci manderanno tecnologia, gente degli Stati Uniti, perché quel paese comincia a produrre più veloce. Bene, ma così succederà con il resto del Latino America, no? Sì, purtroppo sì. Ci sono paesi un po' che per il momento devono essere esclusi, tipo il Venezuela, tipo Nicaragua o tipo la Colombia, per problemi interni, no?
0: Almeno noi, quello che in Cile, oltre tutti i problemi già ormai palesi, però diciamo che il rame, il prezzo del rame, che è un indicatore che incide,
1: sì, certo, l'economia del paese,
0: nei telegiornali tutti i giorni, diciamo, il rame, il prezzo del rame è riuscito ai massimi storici, cioè mai più visti prima i prezzi così alti del rame, il che, diciamo, per il Cile è qualcosa di positivo, diciamo, in mezzo a tutte le incertezze del momento.
1: Ma guarda, io ti parlo del mio settore, io lavoro nell'industria della carta, nel packaging, e la carta per fare le scatole di cartone si è raddoppiato nell'arco di 6 mesi il costo. Se prima volevi comprare una tonnellata di carta per fare scatola 400, adesso non trovi niente meno di $1,000.
0: Guarda.
1: E c'è il pericolo grosso. Poi in generale l'industria del packaging con la pandemia è cresciuta, no? Perché si è esteso il concetto della consegna. Si è esteso il concetto dell'estesa della consegna a casa, no? Uno dei più grandi è stato Amazon. Amazon ha letteralmente sfondato, perché ha fatto conoscere la scatola di cartone a tutti. Non c'è nessuno che non l'abbia mai vista. Poi ha cambiato pure, che per esempio c'è stato un periodo che se cercavano le scatole con uno stampaggio particolare, Amazon l'ha riportato indietro. La classica scatola marrone con un solo colore, blu di Amazon, no?
0: Certo.
1: Anche quello ha cambiato.
0: Semplificando.
1: Però che è successo? È successo che la fibra cellulosa, insomma, c'ha i suoi, tra il riciclato e qua c'ha i suoi limiti. Qua stiamo arrivando al limite. Ma
0: certo.
1: Ti dico di più un'altra cosa: la Coca-Cola, da parecchio tempo, sta studiando, proprio per la questione del medio ambiente, di trasformare le bottiglie di plastica in bottiglie cellulosa. Cioè, questa è una cosa che a noi ci fa paura.
0: Sì, nel momento in
1: Perché
0: cui
1: adesso
0: accada.
1: immagina tu, se veramente la Coca-Cola si mette a fare le bottiglie fatte cellulose, poi non c'è più per nessuno.
0: Infatti,
1: No.
0: infatti.
1: Infatti noi speriamo che questo esperimento fallisca. No.
0: Certo. Lo sappiamo benissimo, perché il Cile è uno dei consumatori più alti pro capite di Coca-Cola al mondo, dunque
1: Ma forse anche tra gli esportatori di pasta cellulosa tra i più grandi al mondo.
0: sì.
1: Voi avete società come CMPC, come si chiama, Anacleto Angelini e tanti altri che sono
0: Certo.
1: esportatori bestiali di materia prima.
0: L'attività forestale, dunque,
1: Sì, certo.
0: sarà importante. Senti, Augusto, per iniziare a chiudere questa bellissima conversazione e questi gratissimi momenti che ci regali, passando dall'America e dunque dal mondo alla tua circoscrizione consolare, quali sono le sfide che tu vedi in questo momento, sia come Comites, come collettività italiana all'estero, particolarmente della circoscrizione consolare di Miami? Quali sono le sfide del momento?
1: Guarda, noi ne abbiamo avute grandissime sfide, specialmente durante la pandemia, per il fatto che qui ci sono praticamente tutte le crociere del mondo, e c'eravamo 300 e più mille lavoratori dell'industria delle crociere che erano rimasti sulle navi, chiusi sulle navi, che non potevano non scendere. E nemmeno i paesi d'origine li volevano. Per cui ci sono rimaste queste navi nei fondali qui davanti per mesi e mesi, e tutta questa gente rinchiusa dentro una cameretta, ci sono stati anche tanti suicidi, no? Perché poi a quel livello lì, sai, la gente perde la capoccia, no? Noi avevamo una comunità italiana grandissima in questo, come tu sai, gli italiani, essendo un popolo di marinai, hanno molti tecnici dell'industria della crociera, no? Ma anche nei cargo, no? E altre cose. Quindi quella è stata una grande sfida che comunque è stata vinta, perché con i voli umanitari c'è stata la maniera di portare un sacco di gente a casa. Non ti dico i voli umanitari per accogliere gente nelle varie isole, perché questo è stato un altro come si dice in americano, un altro challenge, no? Andare a beccare in tutte queste isole, no? Addirittura gente che stava nel mezzi morti e altre cose. Questo. Ora, che cosa succede di nuovo? Qui c'è il problema che ancora l'amministrazione americana, per la gente che viene dall'Europa, gli chiede la quarantena. Tu puoi essere vaccinato o no? Vi voglio, ancora c'è la quarantena. L'altro giorno hanno intervistato il dottor Fauci, il titolo americano, lo conosci sicuramente, il quale ha detto, ma forse un allentamento ci dovrebbe essere subito dopo l'estate. Io credo che no. Io credo che l'allentamento ci sarà molto, molto prima. Non mi stupirebbe che succeda proprio a giugno. Specialmente con l'Italia. L'americano in generale c'è un debole per l'Italia. Cioè, gli americani che hanno sete di cultura, qual è il paese? L'Italia. Ci può, no? Questo è, poi c'è un patto particolare. La moglie di Biden, Jill, è di origine siciliana, di Messina. Quindi c'è stato un forte movimento di italoamericani che l'hanno appoggiato. E per cui la risposta è stata che Biden ha tolto tutti i dazi sui nostri prodotti.
0: Bello, bello.
1: Tutto quello che
0: non di poco, non è poco infatti, come cosa.
1: No, non è, è grande. Infatti Donald Trump ci bastonava, specialmente sulla pasta, sul prosciutto, per non dirti le Ferrari, tutto quello che il Made in Italy rappresenta, no? Altre cose. Quindi da quel punto di vista ci ha tolto i dazi, ci ha dato una via privilegiata. Ti dico di più che il cuoco della famiglia Biden da sempre è un italiano, quindi se loro mangiano italiano significa che dovranno pure comprare, no? Giusto? E quindi altre cose, da quel punto di vista. Nella circoscrizione consolare di Miami, il cosiddetto Made in Italy, che racchiude anche i prodotti alimentari, biber, è qualcosa quasi come 8 miliardi di dollari.
0: 8 miliardi?
1: Sì. Nella circoscrizione di Miami,
0: Soltanto, sì.
1: Che, soltanto.
0: Che è grande, è grande, ma comunque per gli Stati Uniti è, cioè,
1: è la più estesa.
0: È la più estesa.
1: Sì. E quindi, sai, quasi 8 miliardi di dollari, nonostante la pandemia, son tanti.
0: No.
1: Quindi lo sforzo della comunità italiana, ma del Comitato, ma di tutte le varie istituzioni che sono qua, è di continuare questo tipo di trend. Poi, sai, la parola Made in Italy non è mica solamente, che te posso dire, il gelato, la macchina Carpegiani che fa il gelato, oppure che te posso dire, i voli, no, è anche una parola molto più larga che racchiude la cultura, racchiude l'industria della moda, racchiude tantissime cose, per cui qui a Miami tutto questo era molto vivo. Qui c'era la settimana della lingua, la settimana della cucina, ci sono tantissime attività.
0: Certo.
1: E quindi ormai vediamo che tutto questo si ricomincia a fare, sicuramente diciamo così, il mese di ottobre, che è il mese della italianità, no? La cultura italiana, credo che quest'anno ricominciamo a farlo pieno. Ora, secondo me, da quello che vedo, sarà ancora più grande di quello che c'è.
0: Immagino, sì.
1: E quello è il challenge, quindi cose... sai, Claudio. E quello lì è il vero challenge, cioè alla fine del discorso ci avrai nelle mani un mostro che se non lo gestisci perdi una grandissima occasione.
0: Certo. Senza dubbio. Se la ripresa continua ad auspicare quello che sta auspicando fino adesso, cioè siete in un momento molto particolare dei rapporti Italia-Stati Uniti e dunque italiani nel mondo, diciamo, questo.
1: Ma sai, il rapporto Italia-Stati Uniti è una cosa molto molto grande, molto complicata per certi versi. Il 2 giugno sarò a Tampa, che il comandante del distaccamento italiano della base di Tampa, che come tu sai è una base NATO, ci sono circa 250 marinai dell'aviazione pure che stanno lì con le famiglie, faranno una festa della Repubblica nel centro storico culturale di Tampa, che è tra i più antichi degli Stati Uniti, è stato fondato nel 1894. quindi sarò lì che faranno. Qui a Miami il consolato non credo che farà nulla, perché purtroppo, cioè, loro stanno ancora sotto lockdown, cioè quello che vale qua è quello che fanno in Italia, non è quello che fanno qua. Essendo una sede diplomatica, le direttive vengono dall'Italia.
0: Certo.
1: Però noi, per esempio, qui a Miami abbiamo una bellissima associazione della ANC, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui io sono uno dei fondatori, e faremo chiaramente la nostra festa.
0: Bellissimo. Dunque, io nel salutarti e ribadire che i microfoni di Radio Perché sono casa tua, e dunque sono da sempre, continueranno ad esserlo, e sono dunque a tua disposizione. Magari ti chiediamo qualche fotografia, qualche video di quello che accadrà per il 2 giugno nella tua circoscrizione, forse lì a Tampa, eccetera, e magari qualche novità anche da parte dell'Associazione dei Carabinieri per pubblicarla sul nostro sito web, o magari fare qualche servizio alla nostra radio.
1: Pensa che questo... sì, giusto, Claudio, abbiamo aperto la sezione NC ad agosto del 2016, e ad oggi siamo oltre 30 soci. Abbiamo aperto con 5, ci volevano 5 per aprire, adesso siamo circa 30. E abbiamo l'altra cosa più importante è che quando fanno la sfilata dei veterani a Beach, noi siamo invitati.
0: Bello.
1: Quindi partecipiamo alla sfilata.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ci dà orgoglio, no?
0: Altro che. Dunque, con un grande fraterno abbraccio dal lontano Cile verso, in questo caso, il calduccio Miami, perché siete in belle...
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: 23 horas, 30 minutos.
2: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché, i 30 minuti sportivi di Radio Perché, in collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia, su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
3: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.

0: Valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green. Tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Cominen Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao, attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
1: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Cominen Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council era nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga. Infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati e al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo

0: un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
1: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
0: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti, lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diciamo, diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti, che hanno degli alunni che hanno usufruito di borse del Ministero degli Esteri. Ecco, la nostra idea è cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Es medianoche.
5: Radio Perqué, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
3: Giornale Radio, su Radio Perqué. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro.

0: la storia, una storia forse sì, di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
1: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21esimo secolo.
0: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
1: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
0: Io penso che l'approccio, accettare che insomma che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
1: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
0: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è...

0: Penso ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
1: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
0: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose. E
1: Anche
0: chi...
1: visione strategica di Clinton, no? Cioè, lui
0: Beh,
1: era...
0: sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però insomma è quello che in qualche maniera mi ha colpito
1: Ti ha emozionato?
0: sempre, beh, l'ho visto tante volte, insomma ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa per tanti anni e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un...
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xkae.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xkae.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Es la 1 de la mañana.
3: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día. Giornale radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: ricordi, lì collaborai a tutti gli eventi fino al 2006. Un anno, per esempio, aiutando dei produttori di salsiccia di Mangalica dell'Ungheria, conobbi conobbi Gorbaciov, che venne ad assaggiare la salsiccia perché gli ricordava la sua infanzia. In questi anni con Slow Food ho conosciuto il presidente Mattarello, ho conosciuto il presidente della Repubblica di Cuba giusto 2 mesi fa a un evento di Slow Food Cuba, e quindi questa internazionalità mi aveva sempre colpito. Dal 2007 sono entrato negli uffici internazionali occupandomi di America Latina, e di lì ho potuto conoscere e viaggiare in buona parte dei paesi latinoamericani supportando e collaborando con le reti locali dell'associazione Slow Food.
1: Oltre 160 paesi sono coinvolti in questo movimento, corretto?
0: Sì. Sì, diciamo che il nostro movimento è un movimento che nasce spontaneamente. L'ufficio continua a essere a Bra e da lì coordiniamo tutte le reti di tutti i paesi. In ogni paese il movimento può nascere spontaneamente. Per nascere è sufficiente che almeno 10 persone si interessino, si innamorino della filosofia che porta avanti Slow Food e conformino, compilando un protocollo, quella che si chiama comunità. Da quel momento in poi nasce Slow Food in quel paese, in quel territorio, dall'ufficio cerchiamo di aiutarli, sostenerli per creare altri nodi, altre comunità, creare una rete che lavora, diciamo, perché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e giusto.
1: E perché la scelta dell'America Latina? Cosa l'ha legato all'America Latina? È stata una scelta casuale oppure pensata e voluta?
0: È stata una scelta casuale, perché stavano cercando un nuovo collaboratore per l'ufficio latinoamericano. Io mi sono proposto, avevo dei parenti, una parte della mia famiglia all'epoca viveva tra Madrid e Granada, e quindi avevo un po' di conoscenza della lingua spagnola. Però è stata casuale. Certo è che per un italiano che sogna di viaggiare, di conoscere il mondo, l'America Latina significa tanto, significa una terra di frontiera, di scoperta, anche di libertà, di grandi ideali, e quindi ne fui subito rapito dall'idea. Feci subito un primo viaggio in Brasile e poi di lì lavorai per molti anni, soprattutto in Centro America, in Guatemala, sulle filiere del caffè. Negli ultimi anni tanto in Messico, poi in Colombia e adesso da quest'anno anche con il Cile.
1: Qual è la vostra missione nel mondo?
0: La missione è che tutti abbiano accesso a un cibo buono, pulito e giusto. Per noi buono, pulito e giusto è il sinonimo di qualità del cibo. Lo condensiamo in questi tre elementi. Buono significa che dia soddisfazione nel mangiarlo. Il nostro è un movimento che è nato anche come movimento edonistico legato al cibo e si è trasformato negli anni in un movimento legato alla sostenibilità. Però l'elemento del piacere, che a volte nel mondo diciamo così, nel mondo dell'impegno sociale viene dimenticato, da noi è molto importante. È buono non significa qualcosa che decide un italiano, un francese, un europeo, ma è un concetto molto locale, legato al territorio, e di solito ha a che fare con i ricordi, la memoria, che è quello che le nostre mamme, le nostre nonne ci cucinavano. Pulito significa un cibo la cui produzione non danneggia l'ambiente in generale, anche se in questi anni in cui stiamo assistendo al cambio climatico così radicale è importante non solo non danneggiare l'ambiente, ma che le produzioni agricole siano resilienti e aiutino a cambiare questa tendenza del cambiamento climatico. E giusto significa molto semplicemente creare dei sistemi di produzione, di distribuzione dei consumi giusti. Significa che abbiano al centro le persone, i cittadini. Molto spesso l'industria alimentare, che è quella che alimenta la maggior parte delle persone, si dedica unicamente al profitto. Quello che noi vogliamo fare è mettere al centro le persone e soprattutto, da un lato, aiutare i produttori di cibo che lavorano in maniera sostenibile, e dall'altro creare consumatori sostenibili, coscienti, che noi chiamiamo coproduttori. Significa che siano consumatori che sappiano che alla fine sceglieranno il cibo che vogliono da mangiare, da comprare, però almeno che siano informati, almeno che sappiano che l'impatto delle loro azioni in ambito di acquisto, di consumo di cibi, ha un impatto differente. Bere una bibita gasata ha un impatto diverso per il proprio corpo, la salute della persona, ma anche del territorio, dell'economia locale, diverso da bere un succo di frutta

0: fresco comprato da agricoltori della zona. Un consumatore cosciente sa questa cosa e prende delle decisioni che hanno un impatto per tutti questi aspetti.
1: Quindi in qualche modo possiamo dire che educate la consapevolezza, insomma, no? di quello che si mangia, di come si produce, eccetera.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: Son las 4 de la mañana.
2: Elecciones Políticas 2022. En Radio Perqué, la radio del Comité de Chile, te informamos acerca de las elecciones generales italianas del próximo 25 de septiembre y en particular de cómo participar con tu voto desde Chile. Importante. Como alternativa al voto por correspondencia, los ciudadanos registrados en el aire, anágrafe para italianos residentes en el exterior, pueden elegir votar en Italia, en su propio municipio, comunicando por escrito su elección, opción, al consulado competente, antes del 31 de julio de 2022. Esta comunicación podrá redactarse en papel común y para ser válida deberá contener el nombre, apellido, fecha, lugar de nacimiento, domicilio y firma del elector y deberá acompañarse de copia del documento de identidad del declarante. Para esta comunicación, también puede utilizar el formulario correspondiente, que se puede descargar del sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, esteri.it, o del de su oficina consular correspondiente. Los votantes que opten por votar en Italia, en las próximas elecciones políticas, recibirán de sus respectivos municipios italianos la postal aviso para votar en los colegios electorales de Italia, por los candidatos de las circunscripciones nacionales y no por los de la circunscripción extranjera. La elección, u opción, de votar en Italia, es válida solo para una consulta electoral o elección. La opción de votar en Italia puede ser posteriormente revocada con una comunicación escrita que se enviará o entregará a la oficina consular de la misma manera y dentro de los mismos plazos establecidos para el ejercicio de la opción. Si elige regresar a Italia para votar, la ley no prevé ningún tipo de reembolso por los gastos de viaje incurridos, sino solo concesiones arancelarias dentro del territorio italiano. Únicamente los electores residentes en países donde no existen condiciones para el voto por correspondencia tienen derecho a la devolución del 75% del importe del billete de viaje, en clase económica. Elecciones Políticas Italianas 2022, en Radio Perqué.
3: Radio Perqué, desde Santiago de Chile. Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
5: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños. es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles. El ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café, café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz y, si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
3: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué. Disfruta lo mejor en Radio Perqué. En nuestro 6º aniversario, recordamos una selección de conversaciones y entrevistas con destacados invitados. Aquí, en Radio Perqué. XKE.cl. Estás en Radio Perché.
6: Carissime amiche e amici di Radio Perché, vi do il benvenuto oggi ad una conversazione interessantissima con una ospite, direi, di spicco da una parte, ma una grandissima amica, una persona a cui mi permetto di voler tantissimo bene. La nostra, ormai conosciuta da tutti gli italo-cileni, la nostra carissima Anita Odone. Anita, come stai?
7: Ciao carissimo, come va? Mi vuoi bene? Anch'io ti voglio bene, tanto.
6: Grazie, grazie Anita. Lo sai che per tanti versi questa è casa tua, dunque non oso darti il benvenuto a casa tua, perché hai tanti motivi per cui sentirti a casa. Dunque, Anita, tu sei un personaggio, una persona amatissima nella collettività, una persona con una biografia che io oserei qualificare consegnata, dedicata a noi italiani in Cile. Non posso iniziare questa conversazione senza chiederti in quanto sia possibile che ci racconti e poter condividere con te in prima persona un po' della tua opera, un po' della tua storia di vita riguardo le attività culturali in cui noi, di cui siamo stati testimoni in tanti. Però perché non ci racconti un po', perché non ci avvicini a questa storia di vita vissuta non oso neanche dire quanti anni, però lo lascio a te. Dunque, raccontaci un po' Anita Odone e le attività culturali.
7: Grazie Claudio, innanzitutto grazie dell'invito, perché veramente mi sento in casa, ecco. Comunque, la mia storia di vita inizia quando io ero molto bambina, perché ho vissuto l'Italia da quando sono nata con genitori italianissimi, e poi anche ero una ragazzina che cantava, che ballava, che scendeva le scale facendo gli show. Cioè, fin da piccola ho vissuto l'Italia, la musica, le canzoni che mia mamma mi insegnava, e quindi questa semina semplicemente l'ho poi ridata a tutti coloro, a tutti i ragazzi che sono stati con me. Comunque, la mia vera storia culturale inizia, innanzitutto sono insegnante, ho incominciato la mia carriera nella mia scuola italiana, e poi in un certo momento andai in Italia a abitare, però per certe circostanze dovetti tornare in Cile. Il mio ritorno, con molta nostalgia, fu praticamente l'impulso per poter poi organizzare tutte le attività culturali che ho organizzato. Quando tornai dall'Italia, ti parlo dell'anno 77, lo Stato italiano mi offrì la possibilità di realizzare la parte culturale, di organizzare qui allo stadio la parte sociale e culturale. Simultaneamente continuavo a fare scuola e nella scuola c'era anche una possibilità di fare delle cose. Tant'è vero che fui invitata con la mia classe insegnante guida a un programma TV. Questo programma TV fu vinto da noi, tra virgolette, e portammo alla scuola
6: un bel premio,
7: dai. E quindi la scuola era contenta, però questa vincita ha fatto sì che Cesare Antonio Santis invitasse me alla Gran Noce d'Italia.
6: Che cos'era la Gran Noce?
7: Era un programma dedicato soltanto all'Italia, in cui c'erano dei balli da presentare, delle barzellette da presentare, delle canzoni da presentare, e quindi tutti ci mettemmo a lavorare e presentammo questa Noce d'Italia, dove c'era
6: in TV, un programma TV,
7: sì, nel canale 7. Sì. E lì, in questa Gran Noce d'Italia, si presentò l'Andrea Tessa, che aveva vinto il mio primo festival della canzone italiana che avevo già organizzato.
6: A quanti anni dunque?
7: Parliamo del 77.
6: Però, per esempio, Andrea Tessa...
7: Non bisogna dire l'età dell'Andrea, perché lei mi ha detto...
6: No, la ragazzina, diciamo.
7: Cioè, l'Andrea ha vinto il festival quando lei era in quarta media, cioè l'ultimo anno, che è stato l'anno in cui io feci il primo festival della canzone italiana. E quindi Andrea vinse questo festival e fu invitata alla Gran Noce d'Italia. E anche il coro alpino... E anche il mio gruppo Fiaccola, che stava nascendo.
6: Facciamo una parentesi. Quanto ci manca un coro alpino, vero Anita?
7: Moltissimo.
6: Perché il buon Giorgio Cattoni, che è mancato alcuni anni fa,
7: sì.
6: Però da lì in poi... Perché avevamo un coro alpino di lusso, di prima categoria.
7: Assolutamente, ci manca tantissimo. E poi anche la personalità di Giorgio, cioè... Io penso che le persone che sono capaci di portare avanti delle attività di quel tipo devono avere una personalità particolare. Comunque ti dico, questa Gran Noce d'Italia con il gruppo Fiaccola che stava nascendo e Andrea Tessa che aveva vinto, il coro alpino, poi tanti soci di qua che avevano preparato delle barzellette.
6: Bisognava
7: anche fare delle barzellette simpatiche sugli italiani. E inoltre i balli che abbiamo presentato.
6: Tutto questo al programma,
7: sì,
6: di Cesare.
7: È stata
6: Antonio
7: tutta
6: Santis.
7: Una serata tutta italiana. Ecco.
6: Facci capire, in diretta, questo è stato,
7: certo,
6: in diretta, all'epoca non si registrava molto.
7: No, in diretta con un pubblico abbastanza numeroso.
6: Gremito.
7: Sì, sì.
6: Ma che sì. Bello, che sì. Bello. E poi proprio allo studio di TV, di
7: sì, esatto,
6: IUN.
7: No, tutti là, tutti là. Tutti là. Sì. Comunque questa grande...
6: Questo è stato l'esordio, dici tu, della
7: di
6: tua
7: tante...
6: carriera?
7: In un certo qual modo sì, perché era nato il festival, era nato il gruppo Fiaccola e quindi dopo di questo era nato anche il mini festival con i bambini piccolini dai 4 anni fino ai 12 in quel tempo là. Poi ci fu anche la possibilità di mandare un bambino allo Zecchino d'Oro. E anche lì la TV venne qui allo stadio, mi aiutò e il bambino viaggiò in Italia, Hans Boronik, il bambino. E quindi quel bambino lì rappresentò il Cile allo Zecchino d'Oro per la prima e ultima volta. E avevano tradotto il suo nome, Juan Espinosa, perché Hans Poronik era troppo...
6: era un po' tedesco.
7: Non rappresentava molto il Cile, ecco, è tutto così. E lui si vestì da Guaso, e quindi da allora in poi lo Zecchino d'Oro, i bambini che vengono dagli altri paesi, si vestono con il costume tipico del paese.
6: Anita, credo che è il momento di fare una piccolissima pausa, ma torniamo subito a continuare a parlare di questa bellissima storia.
8: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
9: 24 horas junto a ustedes.
10: Ein großer General, Whitney ohne Rost, Viva Bravo, Viva Pedro. Was ohne Horst eine Fürst hat.

0: Radio Perché, 24 ore al dia.
1: Eccoci ancora, torniamo con Anita Odone che ci sta raccontando un po' l'inizio della sua lunga carriera di successo, portando avanti le radici e le tradizioni culturali degli italiani in Cile. Anita, cosa è successo dopo questo esordio marcato dal programma TV di Santis?
2: E vabbè, dopo questo esordio tutte le attività incominciarono a crescere tantissimo, perché da una parte il festival e il mini festival erano sempre gremiti di gente, si faceva nella palestra dello stadio ed era sempre pieno, e da lì poi tanti artisti che sono nati lì, come Cristian Natalino, anche, che è nato nel nostro festival, Elia Scantigliana, che anche lui ha fatto la sua carriera grazie al festival, hanno vinto. Poi c'è anche Gidio Bonfanti, che in questo momento fa la guida turistica a Milano.
1: È un grande saluto per Gidio, perché
2: esattamente
1: è un grande amico che devo telefonare per tanti motivi.
2: Eh sì, e poi è appena sposato, si è sposato a Taormina.
1: Infatti.
2: Con una ragazza di Catania, e abitano a Milano, fa, come ti dico, guida. E sicuramente, mentre porta i turisti in giro, canta e balla, fa le sue cose. Comunque questi festival crebbero tantissimo e il Fiaccola diventò un grande gruppo. Perché un grande gruppo? Era un momento importante per la nostra collettività. C'erano dei dirigenti stupendi in Valparaiso, dappertutto. Era nato anche il COEMET e il COMITES.
1: Per la prima volta.
2: Esattamente.
1: Diciamo, gli italiani all'estero hanno avuto la possibilità di avere un ente legale riconosciuto dalla legge italiana per rappresentarsi.
2: Assolutamente. E questo fece sì che le attività nelle collettività italiane dappertutto nel Cile crescessero e diventassero importanti. Tant'è vero che nell'anno 1986 si organizzò a Valparaiso il primo incontro degli italiani del Cile. Questo primo incontro ebbe un successo fenomenale. Arrivarono da tutte le parti del Cile e io ebbi la grande soddisfazione che mi chiedessero di fare al Teatro dell'Università Santa Maria la mia opera più grande col Fiaccola, cioè Cara Vecchia Italia. Quando ci penso...
1: Divenuto, permettimi di dire che è divenuto un vero marchio.
2: Sì.
1: Un vero marchio nella collettività.
2: Esattamente. E mi vengono i brividi, perché il gruppo di persone che era lì al teatro dell'Università Santa Maria vissero un'emozione tremenda e anche fecero vivere al mio gruppo una grande emozione. Cara Vecchia Italia fu presentata davanti a un pubblico enorme. E alla fine, si alzarono a cantare tutti Vivere. Mi ricordo Sergio Neto, grande dirigente della collettività italiana,
1: infatti.
2: Partito anche lui adesso, e lui era presidente del Comites pure, e mi ricordo Sergio Neto in prima fila che si alzò, e tutto il resto del pubblico si alzò con lui a cantare Vivere. Fu un'emozione mai dimenticata, e poi questa Cara Vecchia Italia fu richiesta anche a Concepción, a Copiapó, alla Serena, dappertutto.
1: Diciamo che fu richiesta e fu andata.
2: Certo.
1: E fu realizzata,
2: fu presentata.
1: Questo
2: fu presentata
1: bello.
2: Diverse volte anche nella scuola. E poi venne la Cara Italia Nostra, poi chi sono questi italiani, e tutte le commedie musicali che parlavano delle diverse regioni. perché per noi era importante che tutti sapessero che l'Italia non è una regione sola, che sono 20 regioni e che tutte sono importanti e tutte sono valide da rappresentare e da conoscere.
1: Ed ogni regione ha un patrimonio culturale incalcolabile, cioè
2: esattamente,
1: una ricchezza, cioè la ricchezza del, culturale di ogni regione già è incalcolabile in sé, diciamo. Dunque è bello poter sottolineare e far vivere e sentire non solo ai propri discendenti della regione, ma far conoscere a tutti le diverse ricchezze di ogni regione italiana, vero?
2: Questo era lo scopo. Tant'è vero anche che molte persone, quando si presentava una regione in particolare, mi aiutavano a fare il menù, persone della regione. Allora loro si impegnavano a dirmi che cosa si poteva fare di menù, che così la gente poteva conoscere non solo le canzoni e la cultura,
1: anche la gastronomia.
2: Anche la gastronomia.
1: Così distintiva.
2: E quindi nacque la serata toscana, la serata romana, tantissimi posti, la veneziana, la tutte. La siciliana, mi ricordo tanto il gruppo dei siciliani che ci teneva tantissimo, che poi la Sicilia è ricchissima in cultura, in musica, in tutto, anche gastronomia. E quindi questo a me manteneva un amore per me stessa verso l'Italia e a tutti coloro che partecipavano e anche al pubblico, perché si dava a conoscere la nostra Italia. Ora, io vorrei dire che simultaneamente a questa attività culturale organizzavamo allo Stato Italiano delle feste di Capodanno incredibili, dove veniva un sacco di gente che si incontrava, si abbracciava, si faceva gli auguri di Capodanno. Poi, d'improvviso, un giorno così, trovai Ramon Fiori. Ramon Fiori, tu dirai chi è?
1: Ecco, io quella domanda, appunto, chi è Ramon Fiori, credo che lo spunto per giustissimo per lasciare in sospeso i nostri auditori, per fare una piccolissima pausa e tornare per rispondere questa incognita: chi sarebbe Ramon Fiori? A tra poco.
0: Estás en Radio Perché.
3: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
0: Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perché.
1: Eccoci di nuovo con, per me, ripeto, sempre un onore avere con me e condividere con voi la presenza di Anita Odone, una grande amica, se mi consenti, Anita, che ci sta raccontando una storia, la sua storia di vita, che comunque è strettamente legata alla storia di noi come italiani in Cile. Dunque, Anita, Ramon Fiori, era una domanda che era: chi è questo signore, chi è questo nome e come siamo arrivati a questa domanda?
2: Ecco, Ramon Fiori era il figlio di chi? Di Paolo Fiori.
1: Capisci? Che questo è già un nome più conosciuto.
2: Assolutamente,
1: secondo me.
2: Cioè, Paolo Fiori fu un grande personaggio della nostra collettività. Lui creò l'ora italiana. In questo momento l'ora italiana dovrebbe, non so quanti anni aspetta, degli anni 40, quindi sono trascorsi tantissimi anni, e quindi 80 anni mi sembra. E quindi lui era un grande personaggio, Don Paolo. Mi ricordo che andava a scuola e ci chiedeva agli alunni, noi piccolini, ci chiedeva i titoli delle canzoni che poi lui trasmetteva. Era una persona incredibile. e suo figlio Ramon Fiori, dopo che morì il padre, non si dedicò alla radio perché a lui non piaceva tanto. E quindi l'ora italiana si perse nel tempo. Però d'improvviso qualcuno trovò Ramon e gli chiese perché non riprendeva l'ora italiana. Ecco. E allora lui la riprese e un tempo dopo mi chiese di aiutarlo. E quindi così, per queste cose del destino, arrivai alla Radio Università del Cile, dove lui stava trasmettendo l'ora italiana. E io incominciai a fare i bambini e la zia Anita. Questo mio programma che si chiamava I bambini e la zia Anita ed era dedicato soprattutto ai nostri piccoli e anche al mini festival della canzone italiana, perché quando si faceva il festival poi i vincitori venivano trasmessi attraverso questo programma I bambini e la zia Anita. E vabbè, ho cominciato a fare questa cosa ed improvviso Ramon mi ha detto: senti un po'. E c'era anche Alberto Cariazzo che lo aiutava, un altro alunno della scuola. Mi ha detto: io non ce la faccio più, non mi piace qui, e Alberto nemmeno, e se vuoi fatti carico te di questa cosa. Ed improvviso io mi trovai con l'ora italiana in Radio Università del Cile da sola. E chiamai un mio amico della scuola, l'ispettore Forti, Pierino Forte. Pierino mi cominciò a aiutare, lui parlava un italiano bellissimo, e cominciamo a fare tutto il programma dell'ora italiana. Io diedi a questo programma delle caratteristiche particolari, quelle che io credevo fossero le migliori, e tutto lì. Poi l'ora italiana cambiò sede perché i prezzi all'Università del Cile erano andati alle nuvole e andai a fare l'ora italiana alla Radio Manchegue, che stava nascendo. E purtroppo poi Pierino morì e quindi rimasi da sola. Lì, in quella Radio Manchegue, stetti 15 anni, perché poi la Radio Manchegue finì e me ne andai alla Radio Santiago.
1: Dove, diciamo, quanti anni è stato il programma alla Radio Santiago? Dove ti ho conosciuto io, diciamo?
2: Dal 2000 in poi. Bene. Fino al 2016. Cioè, d'accordo. Altri, sì.
1: Altri 16 anni.
2: Esattamente.
1: Forse c'è da dire per i nostri ascoltatori, magari quelli italiani, che stiamo parlando di radio aperte cilene. Dunque l'ora italiana in realtà è un programma che nei suoi 80 anni e con Anita Odone alla testa fa parte della storia della radiodiffusione cilena, vero?
2: Esattamente, difatti a me hanno fatto delle interviste anche riguardo alla nascita della radio dell'ora italiana e di Paolo Fiori e tutto quanto. In questo momento rimane soltanto una figlia di Paolo Fiori, perché sono morti gli altri. Lui aveva due gemelle e due figli maschi, e morirono i figli maschi e morì la gemella e quindi rimane soltanto una.
1: Dunque Anita, mi piacerebbe però tu hai avuto opportunità di diffondere la lingua e la cultura italiana non solo tra italiani, perché con questo programma sei stata conosciuta anche dai cileni e ne sono testimone che tanti, il nome Anita Odone è legato nella memoria delle persone, di Santiago almeno, al programma L'Ora Italiana. Dimmi, come hai sentito che L'Ora Italiana riusciva ad entrare anche nelle case di chi non parla italiano?
2: Io questo L'ho saputo perché molte persone mi chiamavano al telefono e mi raccontavano di non avere mai studiato italiano, però che avevano imparato in qualche senso col nostro programma.
1: Che bello!
2: Capisci? Cioè, perché poi il mio stile è un po' diverso da Don Paolo, perché il mio stile, cioè io sviluppo dei programmi anche molto parlati e con musica. E Don Paolo invece, lui aveva una personalità molto, molto particolare, e quindi parlava e metteva delle canzoni, non sviluppava dei temi. Io invece sin dall'inizio ho sviluppato dei temi simili a quelli del gruppo Fiaccola, eccetera, cioè facendo conoscere l'Italia attraverso l'appuntamento radio della domenica soprattutto. E ai bambini, i bambini, la zia Anita, delle piccole favolette scritte per loro, diciamo.
1: Bellissimo. Dunque io ti inviterei a fare l'ultima pausa, perché radio, cioè dunque a tra poco, c'è qualcosa da raccontarci e da dirci.
3: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre
0: 24 horas junto a ustedes.
4: Arriva su Radio Perché, Villaggio Locale, una nuova rubrica per raccontare l'Italia. Vi aspettiamo, in prima assoluta, questo giovedì ore 10. Da non perdere, la prima puntata di Villaggio Locale, su Radio Perché.
0: Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perché.
1: Eccoci, torniamo a parlare l'ultimo blocco, l'ultimo pezzo con Anita Odone, questa ospite che mi fa sempre tanto piacere, che ci onora con la sua presenza. Anita, stavamo per arrivare all'ultima fase, al nuovo sviluppo dell'ora italiana nella storia della radiofonia, e che ne sono molto fiero di questa fase del tuo lavoro di radiodiffusione. Raccontaci un po' dove e che è successo oggi, che cosa fa oggi, come è diventata oggi l'ora italiana.
2: Ecco Claudio, troppo belle parole mi dici, eh?
1: Mai troppe, forse anche poche.
2: Va bene, ti voglio bene. E lo dico al microfono, ti puoi immaginare. Va bene, quindi ti dicevo che d'improvviso mi vidi con questa ora italiana, e dopo la Radio Manchego andai a fare l'ora italiana a Radio Santiago. E però gli ultimi tempi, per questioni anche degli sponsor, dovetti fare soltanto la domenica, e questo non mi piaceva tanto, solo essere presente con i miei ascoltatori la domenica. E quindi d'improvviso, 4 anni fa, parlando così del più e del meno con la persona che mi registrava il programma, abbiamo visto che la parte tecnologica era andata su a un livello incredibile. Quindi abbiamo detto, perché no? Adesso online...
1: Ecco, noi siamo in Radio Perché.
2: Ecco, perché no? Online, tutto online. Siamo tutti collegati online. Quindi, d'improvviso, nacque un'idea, e quest'idea è Radio Anita Odone Online, della quale sono molto orgogliosa in questo momento, perché non soltanto è stata un'idea stupenda, se non che è anche una specie di successo, perché mi ascoltano in tutto il mondo. Sono stata intervistata in Italia, perché un'altra volta, perché dalla parte mia, nella Valle Stura, Amazone, c'è una telemasone, e quindi loro, ascoltandomi, mi hanno chiesto di fare un'intervista, e adesso mi conoscono dappertutto.
1: E ti ascoltano perfino dalla Valstura.
2: Esattamente.
1: Bravissima.
2: E non solo, perché quest'anno sono stata in Italia, sono entrata in un ufficio lì nei dintorni, entro nell'ufficio, mi fanno: oh, Radio Anita Odone, che per me è stato uno, è stato un momento in cui mi sono sentita molto contenta.
1: Ma incredibile, assolutamente.
2: E poi ci sono tanti ex alunni nel mondo, in diverse parti del mondo, e tutti mi ascoltano e ci scriviamo via Facebook oppure anche WhatsApp, che ne so. Comunque, questa è la ultima creazione, voglio dire, Radio Anita Odone.
1: Che la troviamo dove?
2: La trovate soltanto in Google, mettendo Radio Anita Odone e bon.
1: Però l'indirizzo preciso è radioanitaodone.cl.
2: Certo, www.radioanitaodone.cl. E abbiamo una pagina.
1: Bellissima, tra
2: sì,
1: l'altro.
2: Sì, è una bellissima pagina, perché nella pagina ci sono anche delle immagini dell'Italia, che è il nostro punto di riferimento.
1: Dunque, avete una programmazione 24 ore su 24, 7 su 7.
2: Sì, tremendo. Cioè, è un lavoro duro, però gratificante. Ho una persona che viene a casa mia, lì facciamo le registrazioni, poi un'altra persona che è il genio, che manda tutto questo
1: in onda.
2: E poi ho una contabile che mi fa la parte contabile.
1: Dunque, addirittura, come si dice in Cile, dai lavoro. Cioè,
2: esattamente.
1: Crei posti di lavoro.
2: Sì, do lavoro a 3 persone. Ho 4 sponsors in questo momento, ne ho bisogno di tanti di più.
1: Allora facciamo un appello,
2: ecco.
1: Perché una tradizione, un programma di più di 80 anni non può cadere solo perché mancano i soldi, dai.
2: Esattamente, i miei sponsors sono Falabella, Totus, Bozzo e Ottica Santa Lucia, che è lì da 1000 anni. E quindi queste ditte mi aiutano a mantenere viva l'italianità nel Cile.
1: E qual è la programmazione? Come ci racconti un po' riguardo la programmazione della radio? Qual è il nucleo programmatico della tua radio?
2: Cioè, ci sono, come hai detto tu prima, 24 ore su 24 di musica italiana di tutti i tempi, perché io sfido a tante persone ad avere tanta musica come quella che ho io. Penso che nemmeno in Italia si trovi tanta Bravissima. Musica come quella che ho io, perché ho delle canzoni antichissime, che le so perché mia mamma le cantava, quindi...
1: Come le campane di San Giusto.
2: Esattamente. O la signora di 30 anni fa, che cantavo sempre mia mamma, perché mia mamma era del 2019, e quindi... del 1919, e c'era la canzone nel 1919, vestita di foie e di chiffon. Ecco, quella lì era la canzone di 30 anni, la signora di 30 anni fa. E quindi, come ti dicevo, tanta musica di tutti i tempi, e svolgo diversi programmi speciali. Per esempio, il martedì e il giovedì alle 10 del mattino ci sono le canzoni della nostra vita.
1: Che bello!
2: Poi il venerdì...
1: Come Renato Zero, diciamo.
2: No, quella lì è della vita tua. No, il venerdì c'è il mondo della lirica, che si chiama In un palco della Scala.
1: Che bello!
2: Il venerdì...
1: Fai pezzi lì proprio lirici?
2: Sì. Poi il sabato c'è la vecchia discoteca di Paolo, perché io mantengo il ricordo di Paolo Fiori in questa nostra vecchia discoteca, e svolgo dei temi, ad esempio, che ne so, parlo delle canzoni della guerra, ad esempio, o della canzone degli anni venti, cioè,
1: che bello.
2: Sì, svolgo un tema particolare. Ho le orchestre degli anni 40, piene di boogie-woogie. E poi la domenica sempre mantengo questo appuntamento radio, in cui ci sono 2 ore di programma, dalle 9 alle 11, alle 18 alle 20, in cui ho dei programmi particolari, ad esempio sono biografie di cantanti, oppure quando c'è la Pasqua parlo della Pasqua, il giorno della mamma parlo del giorno della mamma, Natale, Capodanno, okay, eccetera, o parlo di cose particolari come la nostra motonave Orazio, che è il nostro Titanic.
1: Esatto.
2: Ecco. E quindi ho abbastanza da fare, però sono contenta.
1: Bravissima Anita. Anita, nel salutarti, ringraziandoti ancora una volta per essere qua con noi e con gli ascoltatori di Radio Perché, ti chiederei nel momento del congedo di raccomandarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori. Che canzone ci raccomandi?
2: Vuoi far ascoltare una canzone?
1: Una canzone però a scelta di Anita Odone, che non è...
2: Io penso che prima abbiamo parlato di una canzone che ha fatto mettere in piedi, saltare in piedi tutto un gruppo. Io metterei Vivere, perché vivere è la cosa più importante dell'essere umano. Vivere, amare, anche senza amore.
1: Perfetto. Dunque allora salutiamo con un grande abbraccio per te e per i nostri ascoltatori, Anita Odone, e l'ordine del giorno è stato dato, andiamo ad ascoltare Vivere.
2: Va bene Claudio, io ti ringrazio moltissimo, è stato un momento fantastico e spero di ripeterlo un giorno. Ciao carissimo.
1: Questa è casa tua, dunque quando vuoi. Ciao e alla prossima, carissimi.
0: Radio Perché, la radio del Comites Chile.
4: Las mejores conversaciones en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, seguimos recordando una selección de entrevistas y conversaciones con nuestros invitados en los estudios o en conexión con Radio Perqué. No te las pierdas.
0: Estás en Radio Perqué.
1: Queridas amigas y amigos de Radio Perqué, bienvenidos a una nueva conversación. En esta oportunidad, con un invitado, un amigo personal, pero un invitado con el cual queremos afrontar un tema a 360 grados. Es decir, aquí queremos enfocar, y voy a usar el suspenso durante algunos momentos, queremos enfocar un tema a partir de la historia familiar que tanto nos gusta conocer, de nuestros antepasados, de la historia personal y familiar de la inmigración italiana en Chile. Pero vamos a ir descubriendo facetas que van a relacionarse con la historia gastronómica de Chile, con la historia del transporte en Chile, con una presencia italiana que ha dado un aporte a la sociedad chilena en 360 grados. Conmigo hoy día, y quiero dar la bienvenida a Egidio Bonfanti. Egidio, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Claudio. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de recordar un poco la historia de mi familia. Y estoy completamente a vuestras órdenes para que vayamos definiendo y conociendo muchas cosas del pasado.
1: Perfecto, Egidio. Primero que nada, decir que contigo vamos a tener algunos auditores asegurados en Italia. Así que saludo a los Bonfanti que en estos momentos nos están escuchando desde la cara lontana Italia.
5: Y en Brasil también.
1: Ah, de veras, tienes razón. Y en Curitiba también vamos a tener auditores asegurados. Querido Gio, primera cosa, lo que siempre preguntamos aquí en Radio Perqué, más o menos cuéntanos de dónde venía tu familia, quién fue el emigrante en el caso tuyo, en el caso de tu familia, y de qué parte de Italia venían.
5: Ya, mis orígenes son lombardos, de la Lombardía, pero mi papá curiosamente nació en la isla de la Pantelería en Sicilia, la última isla que tiene Italia, entre Italia, digamos, y África.
1: Y el continente africano,
5: claro, exacto. En el medio del Mediterráneo, ahí se encuentra esa isla.
1: O sea, tu papá nació en Pantelería, pero
5: por razones de trabajo de mi abuelo. Ya. Que mi abuelo era director Cerico. es una profesión que en Italia, que a lo mejor tú la debes conocer, que son los ingenieros agrónomos que se dedican al cultivo del gusano de la seda. Entonces, mi abuelo era un experto bien conocido en Italia con respecto al cultivo del gusano de la seda. Y justo cuando a él lo contrataron para ir a formar un nuevo
6: establecimiento
5: en Pantelería, ahí nació por casualidad mi papá.
6: Así
5: que mi abuela ya venía embarazada, mi papá nació ahí y hasta los 2 años estuvo ahí, después se devolvió a Milán.
6: Perfecto. Y Milán,
5: sí.
6: Milán o Città.
5: Claro. Y por el lado de mi mamá, por el lado de los Zambito, también son lombardos, pero procedente de la Besana Brianza.
6: Ah, mira, ya está... de la Lombardía più profonda, diciamo.
5: Claro, claro.
6: Bueno, tú tienes parientes también en Cerdeña.
5: Absolutamente, claro.
6: Cuéntanos un poco cómo terminó allá la familia,
5: mi tío, en
6: la maravillosa Cerdeña.
5: Eso, el tío Osvaldo, hermano de mi madre, él estaba en la Marina junto con mi padre, que mi padre también fue oficial de la Marina Italiana. Entonces, en la base naval de la Maddalena, la Cerdeña, estuvieron destinados los dos allí y mi tío Osvaldo conoció ahí a la que fue su futura esposa, que además era hija de un alto oficial de la Marina Italiana, y bueno, el tío Osvaldo se casó con la tía y formaron siempre la familia, se quedó ahí en la Magdalena siempre. Hasta el día de hoy, mi prima vive en la Magdalena y ahí está la relación con la Cerdeña de mi familia.
6: Perfecto. Cuéntanos un poco, Egidio, nos decías que tu nonno finalmente se ocupaba de la industria de la seda, y tu papá, la profesión de tu papá, ¿de qué?
5: Mi papá entró muy joven a la Marina Italiana.
6: A la Marina Militar.
5: Claro, a la Marina Militar, ¿ya? Y bueno, él desarrolló una serie de actividades dentro de la Marina, viajó mucho, dio dos veces la vuelta al mundo en un buque de guerra italiano, estuvo 2 veces en Chile antes de venir para
6: definitivamente.
5: Acá, estuvo no de turismo ni nada, sino que estuvo
6: a bordo, como a bordo tripulante
5: de un buque. Incluso vino en la guardia personal del príncipe de Saboya, que visitó Chile en aquellos años, antes del año 30, no me acuerdo exactamente qué año estuvo.
6: Visita, no, esto fue por ahí en la década de los 20. Visita que se realizó desde Argentina a Chile a través del ferrocarril trasandino por Juncal.
5: Claro, pero había un buque de la Armada Italiana acá en Chile.
6: Ah, que lo escoltaba.
5: Justo cuando vino el príncipe de Gales.
6: De Saboya.
5: De Saboya. De Saboya,
6: sí, sí.
5: Claro.
6: Sí. Que también vino el príncipe de Gales, pero digamos que en esa época la visita del príncipe y Saboya fue una cosa muy, muy importante.
5: Claro, hay varias anécdotas, y hay una que mi papá siempre la contaba y se reía.
6: Ah, sí, claro, en relación a la visita del príncipe y
5: Saboya.
6: Claro,
5: el príncipe de Saboya.
6: Que después sería el rey Di Maggio, digamos, Humberto II, ¿no? El rey que reinó durante menos de un mes antes de que Italia se convirtiera en república.
5: Ah, claro.
6: Después de la abdicación de Vittorio Emanuele.
5: Claro, pero cuando vino el príncipe de Saboya, que mi papá estaba acompañándolo a través de la Armada Italiana, de la Marina de Guerra, en un momento X, el príncipe se perdió, desapareció.
6: Ya.
5: Y se armó un revolute tremendo, porque no lo podían encontrar, y andaban todos los marinos italianos y la policía chilena y el ejército. ¿Dónde?
6: ¿En Valparaíso, don Santiago?
5: En Valparaíso se perdió.
6: Ah, era previsible.
5: Se perdió, y como a los dos días lo encontraron en una casa de unos italianos ahí, ¿ya? Que tenían una tremenda fiesta y el príncipe estaba loco ahí con todas las niñas, bueno, que le presentaron.
6: Ah, mire, bueno, ya, yo creo que ya podemos desclasificar este tipo de información, digamos.
5: Eso contaba mi papá, a mí no me consta porque yo ni había nacido, así que no sé.
6: No, pero ya la podemos desclasificar sin ofender a nadie.
5: Claro, pero en todo caso era una casa de una familia.
6: Una casa de familia.
5: Habían como tres familias italianas completas ahí que estaban
6: que estaban festejando.
5: Claro.
6: Sí.
5: O sea, bueno, no andaba en malos pasos, digamos.
6: Esto está muy entretenido, así que vayamos a una breve pausa y volvemos conversando con Egidio Bonfante.
3: Radio Perché. La radio del Comites Chile te acompaña siempre.
0: 24 horas junto a ustedes.
3: "24 ore su 24", una radio per te, la radio per te, la radio degli italiani in Cile.
0: Radio Perché, 24 horas al día.
6: Estamos de regreso conversando con Egidio Bonfanti, convencido que las experiencias de uno son las experiencias de todos y las raíces de uno son las raíces comunes a la colectividad italiana en Chile. Por eso que estamos conversando acerca de la historia de la familia Bonfanti, que vamos a ir descubriendo que es una historia que en Chile se ha relacionado a 360 grados. Egidio, habíamos recordado algunas anécdotas de la visita del príncipe del Piemonte, el príncipe Humberto, que después sería Humberto II, el rey Humberto II, que reinó, también conocido como el rey de Mayo, porque reinó alrededor de un mes antes de que Italia, justo antes de que Italia se convirtiera en república. Cuéntanos un poco de tu tío, Egidio, antes de que se venga a Chile. ¿A qué se dedicaba tu tío y un poco cómo se llamaba, etcétera? Cuéntanos de tu tío.
5: Bueno, mi tío, hermano de mi padre, se llamaba Egidio Bonfanti Stucchi, ¿ya? Él era, lógicamente, miembro de nuestra familia,

0: ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
1: En Radio Perqué te indicamos la hora.
2: Son las 5 de la mañana.
3: Elezioni politiche 2022 su Radio Perché, la radio del Comites del Cile. In Italia si vota domenica 25 settembre 2022. All'estero si vota prima. Gli elettori riceveranno le schede elettorali presso il proprio domicilio e dovranno restituirle all'ufficio consolare via posta entro le ore 16 locali del 22 settembre. Speciale informativo di Radio Perché sulle elezioni politiche 2022. In Cile potranno votare gli elettori iscritti all'AIRE, anagrafe italiani residenti estero, e italiani temporaneamente all'estero. Infatti, possono votare i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero, per almeno 3 mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all'estero. In questo caso, per ricevere il plico elettorale all'indirizzo estero, deve essere presentata apposita richiesta al comune italiano di residenza, entro il 24 agosto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it, sul sito dell'Ambasciata d'Italia, sul sito del Comites del Cile, www.comites.cl. Radio Perché, la radio del Comites del Cile, al vostro servizio.
4: Ein großer General, Whitney ohne Rost, Labero, Lappero, was ohne Rost ein Fürst hat.

0: questa opportunità. Sono in la gratissima compagnia di un ospite di eccezione, un amico che un po' di anni che non lo vedo, ma che ci siamo incontrati un paio di volte anche a Santiago, e che di poco è da sempre membro Comites di Miami, ma di poco diventato anche il suo presidente. Dunque per me è un onore, e ringrazio i minuti che dedica a noi auditori di Radio Perché l'amico Augusto Cavallini. Augusto, benvenuti ai microfoni di Radio Perché.
1: Ah, ciao Claudio, il piacere è mutuo, anzi veramente spero diciamo così che nella seconda parte dell'anno mi fammi un giro proprio lì in Cile. A me piace venire in Cile, no? Ci venivo sempre perlomeno 4-5 volte all'anno, ma spero di ritornarci. Grazie per l'accoglimento, è un piacere mutuo, e anche bello così che fra Comites ci comunichiamo, così ci dividiamo notizie di quello che succede. Io sono da poco presidente in un consolato che è molto particolare, perché è molto esteso.
0: Certo, una circoscrizione consolare è già di primo ordine, è molto particolare, vero, quella di Miami?
1: Sì, cioè, guarda, ti devo dire, iscritti all'AIRE sono oltre già 50.000, no? Quindi siamo il secondo consolato dopo New York. La circoscrizione del consolato di Miami è immensa, perché va dalla Carolina del Sud fino all'Alabama e il Mississippi, poi tutte le isole dei Caraibi, eccetto Cuba e Repubblica Dominicana. Quindi, poi siccome siamo italiani, siamo navigatori per natura, ci sono italiani dappertutto, anche nelle isole più sperdute.
0: E devo dire, se posso essere infidente, tu sei uno di quelli per primi, perché giri, già solo il fatto di averti conosciuto qua in Cile è a dimostrazione che un po' il mondo lo giri dappertutto.
1: Sì, io da parecchi anni che giro, perché prima ho avuto un'esperienza con la Banca Nazionale del Lavoro, con cui sono uscito fuori, e sono stato in Argentina, in Brasile, in Venezuela, in Colombia, a New York e poi in Miami. Però dal 92 lavoro con questa società nell'industria dell'imballaggio, vendiamo materia prima per fare le scatole di cartone, e quindi abbiamo rapporti, diciamo così, economici un po' con tutto il mondo. Io mi occupo quello dal Messico, Centro America, Sud America, i Caraibi. C'è stato anche un periodo che mi occupavo anche di Europa, Nord Africa, Medio Oriente e parte dell'Asia. Però adesso faccio questo qua. E quindi questo mi ha permesso di viaggiare molto, e ti dico pure di più, che nei viaggi ho conosciuto parecchia gente dei Comites, anche dei consolari, e è stato bello, perché è una cosa così sentirci per telefono, un'altra volta è un'altra cosa scambiare due chiacchiere, anche prendere un caffè, un classico espresso che è fondamentale per la nostra cultura, no?
0: Certo. Senti, l'altro ieri parlavo con la collega presidente del Comites di Monaco di Baviera, e facevamo i conti quanto è diversa la composizione dei connazionali, per esempio in Germania, che sono praticamente tutti italiani di prima generazione, cioè che nel corso della propria vita si sono trasferiti a vivere in Germania, poi sono vicinissimi all'Italia, dunque è una realtà completamente diversa a quella dell'altro estremo del mondo, come siamo noi, dove siamo fatti di una comunità che per il 95% dei connazionali siamo nati all'estero, cioè discendenti di nati, siamo italiani nati all'estero, diciamo. Allora, in questo, fra questi due estremi, come si colloca la circoscrizione di Miami, quella in cui, che tu conosci benissimo, in
1: Guarda,
0: termini
1: no,
0: di italiani discendenti, di origine italiana, nati proprio nella circoscrizione, cioè negli Stati Uniti, oppure di nuovissima, o italiani di nuovissima emigrazione?
1: Direi che l'80% sono italiani di nuova immigrazione degli ultimi 15 anni. Qui ci sono tantissimi giovani, molti vengono anche ben preparati, vengono nelle università qui, ci sono una quantità enorme di scienziati, medici, ricercatori, di vari settori della scienza che stanno all'Università di Miami. Infatti qui c'è anche un'associazione che si chiama Miami Scientific Italian Society, che racchiude un po' una gran parte di questo. La Florida è un po' particolare. C'è la presenza in Florida di circa 2 milioni di italoamericani, cioè discendenti già di terza, quarta generazione, no? Poi ci sono questa nuova ondata che è cominciata, direi io, una quindicina di anni fa, i giovani che sono venuti e che quindi rappresentano un po'. Infatti, diciamo così che nel triangolo Miami, Tampa, Orlando, ci sono circa 120.000 italiani, chiaramente la maggior parte sono iscritti, ma che vanno e vengono, che hanno attività, che altre cose. Quindi è un po' tipo la Germania, no? Miami è diventata un porto ambito, tutti vogliono venire a Miami. Tu che sei in Cile, sai benissimo che per i sudamericani, i latini, è fondamentale avere una casa a Miami o un negozio a Miami. Invece dall'Italia è successo la stessa cosa.
0: Come simbolo di questo, come conferma di quello che dici, che nel peggiore momento della pandemia, quando i confini anche del Cile erano chiusi e praticamente tutti i voli sospesi, tutti gli aerei per terra, l'unico volo superstiti era un volo giornaliero Santiago Miami.
1: Questo... E continua a farlo, anzi adesso vanno pure aumentati, sono due o tre.
0: Sì, sì, no, ma adesso già la situazione sta rinascendo, diciamo.
1: Ieri sono stato a Charlotte per motivi di lavoro, ieri mattina ho preso l'aereo qui a Miami e ti devo dire che c'era molta gente nell'aeroporto, a Charlotte pure l'aeroporto era proprio pieno. Poi quando sono tornato la sera, che era verso le 8:30, alle 9, l'aeroporto di Miami era pienissimo perché ci sono tutti i voli intercontinentali che volano di notte.
0: Bene, si sta riprendendo qui. Secondo me, come segno di ripresa, diciamo, dell'attività, possiamo essere ottimisti allora, almeno partendo dagli Stati Uniti. Poi cosa dire, in Cile non lo so, abbiamo la popolazione praticamente tutta vaccinata, siamo a soglia 80% della popolazione vaccinata, ma
1: un numero altissimo.
0: Poi siamo un paese piccolo, come lo conosci bene.
1: Sì, però, un paese diciamo piccolo, ma lungo, perché ci vede 4.000 chilometri.
0: Sì. Bene. Dunque, diciamo che i segnali sono piuttosto positivi a questo riguardo. Allora, facciamo un po' di anche di scienze politiche. Tu credi che la ripresa... A tuo parere, la ripresa dell'attività economica, ci avvicineremo in qualche modo ai termini precedenti alla pandemia o cambierà di tanto tutto? Cambierà o non cambierà tutto per non cambiare niente?
1: No. Caro Claudio, qui l'America è differente dall'Italia, dove il concetto, quando ero un ragazzo che si faceva politica, era cambia tutto ma non cambia niente, no? Tutto uguale. No, qui le cose si stanno muovendo anche velocemente, l'economia sta
0: sopra riscaldando?
1: Sì, perché qui c'è un crescimento economico mostruoso quello che sta succedendo. c'è una crescita, specialmente Miami, New York, tutte le città che sono state affettate duramente, adesso fanno l'altro, stanno camminando velocemente. Qui a Miami praticamente i beni immobiliari negli ultimi 6 mesi sono cresciuti del 30%. Una cosa impressionante che c'è moltissima gente. Poi l'economia, come tu vedi, sta crescendo a livelli del 7-8%. Chiaro, parte da un punto, diciamo così, basso, perché il tempo della pandemia ha ridotto molto la crescita del prodotto interno lordo. Adesso sta ricominciando, e è un'economia, quella americana, molto molto riscaldata. E che sta succedendo? Sta succedendo che c'è molta più domanda rispetto all'offerta. Cioè, molte società, molto il sistema produttivo si era, diciamo così, abituato all'epoca della pandemia, per cui aveva ridotto drammaticamente i livelli produttivi, no? Adesso invece la crescita è violenta, velocissima, e il sistema sta annaspando per produrre, e per quello che sta producendo aumenti dei prezzi bestiali. Ieri, per esempio, parlavo con un amico che fa il costruttore, che lui usa, come si dice, dei tavoli di legno pressato, e sono aumentati del 500% il costo. Non ci sono. Cioè, questo perché? Perché la domanda sta succedendo. Allora, per dirti, che succederà qua? Qui succede che praticamente, immagino come tutte le volte che è successo, adesso si riscalda, ma poi arriva un momento, diciamo così, verso la fine dell'anno, al principio del prossimo, che l'economia comincia a livellarsi, no? E allora quindi poi si aggiustano i prezzi. Però è che se il motore americano, ma poi c'è anche un altro discorso. L'amministrazione Biden ha messo in circolazione 3 trilioni di dollari. Cioè, sono numeri che manco entrano in una calcolatrice, no? Quindi ha creato un movimento economico bestiale. Adesso già, per esempio, hanno tolto che tutti becavano i soldi anche quando potevano lavorare. L'hanno tolto, adesso la gente non va a lavorare. Però, quali sono i problemi? Allora, numero uno, non c'è gente. Perché Donald Trump aveva chiuso l'immigrazione, anzi, gli ha dato addosso duramente. E adesso qui, per esempio, con il boom che c'è della costruzione, di tutta non c'è gente. Qui i ristoranti che hanno riaperto tutti, che era grande, non c'erano gente a lavorare, perché non c'è nessuno che lavava i piatti. È incredibile, ma è così, no? Allora, questo è un problema. Adesso intanto credo che l'amministrazione Biden comincia a riaprire diciamo l'accesso ai lavoratori anche a livello temporaneo, tutte queste cose qua. L'altra che è successa è che davano soldi a tutti, quindi molta gente dice: a me che me frega, tanto mi pagano, perché non ha lavorato, cioè. No? Adesso quello l'hanno tolto, per cui cioè. Però qui adesso la cosa più impellente è la gente. Pensa che, siccome in costruzione pagano cifre astronomiche, molta gente che stava nei trasporti sono andati in costruzione, e mo che è successo? Non c'è gente per il trasporto.
0: Ho capito. Dunque, la tua, che tra l'altro è un'opinione più che autorevole, è un momento, diciamo, di boom economico, che però ha come messaggio, come sottofondo, diciamo, una visione molto positiva del momento. Cioè, la ripresa c'è. La ripresa c'è, e dunque prima o poi ci sarà per noi altri.
1: No, ma è così, guarda, quando la locomotrice USA, che è il 40% dell'economia mondiale, comincia a funzionare, si porta dietro l'Europa e Latino America.
0: Perfetto, perfetto. Che...
1: Infatti già si vedono, per esempio, l'altro giorno l'amministrazione Biden gli ha detto ai messicani: invece di facciamo concorrenza, produciamo insieme. Cioè, non è che l'America va a produrre negli Stati Uniti, sicuramente si produrre in Messico, e ci manderanno tecnologia, gente degli Stati Uniti, perché quel paese comincia a produrre più veloce. Bene, ma così succederà con il resto della Latina America, no? Sì, purtroppo sì. Ci sono paesi un po' che per il momento devono essere esclusi, tipo il Venezuela, tipo Nicaragua o tipo la Colombia, per problemi interni, no?
0: Mm-hmm. Almeno noi quello che in Cile, oltre tutti i problemi già ormai palesi, però diciamo che il rame, il prezzo del rame, che è un indicatore che in Cile,
1: sì, certo, è un mio paese,
0: nei telegiornali tutti i giorni, diciamo, il rame, il prezzo del rame è riuscito ai massimi storici, cioè mai più visti prima i prezzi così alti del rame, il che, diciamo, per il Cile è qualcosa di positivo, diciamo, in mezzo a tutte le incertezze del momento.
1: Ma guarda, io ti parlo del mio settore, io lavoro nell'industria della carta, nel packaging. E la carta, per fare le scatole di cartone, si è raddoppiato nell'arco di 6 mesi il costo. Se prima volevi comprare una tonnellata di carta per fare scatola 400, adesso non trovi niente meno di $1,000.
0: Guarda.
1: E c'è il pericolo grosso. Poi in generale l'industria del packaging con la pandemia è cresciuta, no? Perché si è esteso il concetto della consegna, si è esteso il concetto dell'estesa della consegna a casa, no? Uno dei più grandi è stato Amazon. Amazon ha letteralmente sfondato, perché ha fatto conoscere la scatola di cartone a tutti. Non c'è nessuno che non l'abbia mai vista. Poi ha cambiato pure, che per esempio c'è stato un periodo che se cercavano le scatole con uno stampaggio particolare, Amazon l'ha riportato indietro, la classica scatola marrone con un solo colore blu di Amazon. No?
0: Certo.
1: Anche quello ha cambiato. Però che è successo? È successo che la fibra cellulosa, insomma, c'ha i suoi, tra il riciclato e qua c'ha i suoi limiti. Qua stiamo arrivando al limite. Ma
0: certo.
1: Ti dico di più un'altra cosa. La Coca-Cola, da parecchio tempo, sta studiando, proprio per la questione del medio ambiente, di trasformare le bottiglie di plastica in bottiglie, cellulosa. Cioè, questa è una cosa che a noi ci fa paura. Perché
0: Sì, nel momento in cui
1: adesso
0: accada.
1: immagina tu, se veramente la Coca-Cola si mette a fare le bottiglie fatte cellulose, qui non c'è più per nessuno. No.
0: Infatti,
1: Quindi,
0: infatti.
1: infatti noi
0: Abbiamo
1: speriamo che
0: bene.
1: questo esperimento fallisca, no?
0: Certo. Lo sappiamo benissimo, perché il Cile è uno dei consumatori più alti pro capite di Coca-Cola al mondo, eh? Dunque,
1: Ma voi siete anche tra gli esportatori di pasta cellulosa, tra i più grandi al mondo.
0: sì.
1: Voi avete società come CMPC, come si chiama, Anacleto Angelini e tanti altri che sono
0: Certo.
1: esportatori bestiali di materia prima.
0: L'attività forestale, dunque,
1: Sì, certo.
0: sarà importante. Senti, Augusto, per iniziare a chiudere questa bellissima conversazione e questi gratissimi momenti che ci regali, passando dall'America e dunque dal mondo alla tua circoscrizione consolare, quali sono le sfide che tu vedi in questo momento, sia come Comites, come collettività italiana all'estero, particolarmente della circoscrizione consolare di Miami? Quali sono le sfide del momento?
1: Guarda, noi ne abbiamo avute grandissime sfide, specialmente durante la pandemia, per il fatto che qui ci sono praticamente tutte le crociere del mondo e c'eravamo 300 e più mila lavoratori dell'industria delle crociere che erano rimasti sulle navi, chiusi sulle navi, che non potevano non scendere. E nemmeno i paesi di origine li volevano. Per cui ci sono rimaste queste navi nei fondali qui davanti per mesi e mesi, e tutta questa gente rinchiusa dentro una cameretta, ci sono stati anche tanti suicidi, no? Perché poi a quel livello lì, sai, la gente perde la capoccia, no? Noi avevamo una comunità italiana grandissima in questo, come tu sai, gli italiani, essendo un popolo di marinai, hanno molti tecnici dell'industria della crociera, no? Ma anche nei cargo, no? E altre cose. Quindi quella è stata una grande sfida che comunque è stata vinta perché con i voli umanitari c'è stata una maniera di portare un sacco di gente a casa. non ti dico i voli umanitari per accogliere gente nelle varie isole, perché questo è stato un altro, come si dice in americano, un altro challenge, no? Andare a beccare in tutte queste isole, no? Addirittura gente che stava nel mezzi morti e altre cose. Questo. Ora, che cosa succede di nuovo? Qui c'è il problema che ancora l'amministrazione americana, per la gente che viene dall'Europa, gli richiede la quarantena. Tu puoi essere vaccinato o no, vi voglio, ancora c'è la quarantena. L'altro giorno hanno intervistato il dottor Fauci, il titolo americano, lo conosci sicuramente, il quale ha detto, ma forse un allentamento ci dovrebbe essere subito dopo l'estate. Io credo che no, io credo che l'allentamento ci sarà molto, molto prima, non mi stupirebbe che succeda proprio a giugno, specialmente con l'Italia. L'americano in generale c'è un debole per l'Italia, cioè gli americani che hanno sete di cultura, qual è il paese? L'Italia. C'è problema, no? Poi c'è un patto particolare, la moglie di Biden, Jill, è di origine siciliana, di Messina. Quindi c'è stato un forte movimento di italoamericani che l'hanno appoggiato, e per cui la risposta è stata che Biden ha tolto tutti i dazi sui nostri prodotti.
0: Bello.
1: Tutto quello che...
0: Non di poco, non è poco infatti, come cosa.
1: No, non è grande. Infatti Donald Trump ci bastonava, specialmente sulla pasta, sul prosciutto, per non dirti le Ferrari, cioè tutto quello che il Made in Italy rappresenta, no? Altre cose. Quindi da quel punto di vista ci ha tolto i dazi, ci ha dato una via privilegiata. Ti dico di più che il cuoco della famiglia Biden da sempre è un italiano. Quindi se loro mangiano italiano significa che qualcosa dovranno pure comprare, no? Giusto? E quindi altre cose, da quel punto di vista. Nella circoscrizione consolare di Miami, il cosiddetto Made in Italy, che racchiude anche i prodotti elementari, biber, è qualcosa quasi come 8 miliardi di dollari.
0: 8 miliardi?
1: Sì, nella circoscrizione di Miami,
0: Soltanto, sì.
1: Soltanto.
0: Che è grande, ma comunque per gli Stati Uniti cioè...
1: È la più estesa.
0: È la più estesa.
1: Sì, e quindi... sai, quasi 8 miliardi di dollari, nonostante la pandemia, son tanti.
0: No.
1: E quindi lo sforzo della comunità italiana, ma del Comites, ma di tutte le varie istituzioni che sono qua, di continuare questo tipo di trend. Poi, sai, la parola Made in Italy non è mica solamente che te posso dire il gelato, la macchina Carpegiani che fa il gelato, oppure che te posso dire i voli, no, è anche una parola molto più larga che racchiude la cultura, racchiude l'industria della moda, racchiude tantissime cose, per cui qui a Miami tutto questo era molto vivo. Qui c'era la settimana della lingua, la settimana della cucina, ci sono tantissime attività.
0: Certo.
1: E quindi ormai vediamo che tutto questo si ricomincia a fare, sicuramente, diciamo così, il mese di ottobre, che è il mese della italianità, no? La cultura italiana, credo che quest'anno ricominciamo a farlo pieno. Ora, secondo me, da quello che vedo, sarà ancora più grande di quello che c'è. E
0: Immagino, sì,
1: quello è il challenge, quindi sai,
0: delle
1: Claudio,
0: cose.
1: è quello lì è il vero challenge, cioè alla fine del discorso ce l'avrai nelle mani un mostro che se non lo gestisci perdi una grandissima occasione.
0: Certo, senza dubbio. Beh, se la ripresa continua ad auspicare quello che sta auspicando fino adesso, cioè siete in un momento molto particolare dei rapporti Italia-Stati Uniti e dunque italiani nel mondo, diciamo, questo.
1: Ma sai, il rapporto Italia-Stati Uniti è una cosa molto, molto grande, molto complicata per certi versi. Il 2 giugno sarò a Tampa, che il comandante del distaccamento italiano della base di Tampa, che come tu sai è una base NATO, ci sono circa 250 marinai dell'aviazione pure che stanno lì con le famiglie, faranno una festa della Repubblica nel centro storico culturale di Tampa, che è tra i più antichi di degli Stati Uniti, è stato fondato nel 1894, quindi sono lì che faranno. Qui a Miami il consolato non credo che farà nulla, perché purtroppo loro stanno ancora sotto lockdown, cioè quello che vale qua è quello che fanno in Italia, non è quello che fanno qua. Essendo una sede diplomatica, le direttive vengono dall'Italia.
0: Certo.
1: Però noi, per esempio, qui a Miami abbiamo una bellissima associazione della ANC, dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui io sono uno dei fondatori, e faremo chiaramente la nostra festa.
0: Bellissimo. Dunque, io nel salutarti e ribadire che i microfoni di Radio Perché sono casa tua, e dunque sono da sempre, continuano e continueranno ad esserlo, e sono dunque a tua disposizione, magari ti chiediamo qualche fotografia, qualche video di quello che accadrà per il 2 giugno nella tua circoscrizione, forse lì a Tampa, eccetera, e magari qualche novità anche da parte dell'Associazione dei Carabinieri per pubblicarla sul nostro sito web, o magari fare qualche servizio alla nostra radio.
1: Pensa che così, giusto, Claudio, abbiamo aperto la sezione NC ad agosto del 2016. Ad oggi siamo oltre 30 soci. Abbiamo aperto con 5, ci volevano 5 per aprire. Adesso siamo circa 30. L'altra cosa più importante è che quando fanno la sfilata dei veterani Mebbich, noi siamo invitati.
0: Bello.
1: Quindi partecipiamo alla sfilata.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ci dà orgoglio, no?
0: Altro che. Dunque, con un grande fraterno abbraccio dal lontano Cile verso, in questo caso, il calduccio Miami, perché siete in un bel momento dell'anno, anche dal punto di vista climatico, vero?
1: 40 gradi.
0: 40 gradi. Dunque, con tutta l'invidia del caso, ti salutiamo e a tra poco, in qualunque momento ci colleghiamo per avere notizie dei nostri connazionali da quelle parti del mondo. Augusto Cavallini, presidente del Comites di Miami, grazie ancora.
1: Grazie con noi. Claudio, rimaniamo in contatto. Fa bene così, ci sentiamo prossimamente. Ciao. Perfetto. E un saluto a tutta la comunità italiana del Cile. Ciao.
0: Con tanto piacere. Ciao, grazie Augusto. A tra poco.

0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: Radio Perché te accompagna las 24 horas del día.
2: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hipósmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor, y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
0: Radio Perqué, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
3: ANSA en Radio Perqué, estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
6: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
7: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
3: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
8: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
9: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale e della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
10: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
9: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci come è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
11: La collaborazione tra la Fondazione dell'ONCI e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto. Sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiana. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
9: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
12: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeski, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonce, il progetto IC Hamburgo e IC Vienna si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata, ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
9: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi, rispetto a chi per esempio scrive in inglese.
13: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventando anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. Ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
9: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
14: Nel suo sesto anniversario, Stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: estamos en una conversación telefónica a distancia con un connacional, un amigo, que desde Temuco está en contacto con nosotros, iniciando esta que es la columna musical de Radio Perqué, donde vamos a ir conociendo, comentando y conversando con jóvenes, particularmente ítalo-chilenos, que están emergiendo en el mundo de la música y presentando sus creaciones. Es para mí un agrado saludar a Itán, que desde Temuco está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Itán? Gusto en saludarte.
1: Hola, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Me presento. Soy Itán, del grupo Itaniem. Somos un dúo de acá de Temuco, un dúo de género urbano reggaetón, y estamos en este momento emergiendo dentro de la música chilena.
0: Qué bien, que bueno, más o menos ya lo has dicho, pero podrías quizás explicarnos, dentro del género del reggaetón, de qué se trata la propuesta musical de ustedes.
1: Nuestra propuesta trata de implementar algo que actualmente en Chile no está, que es el género reggaetón. Sí está, pero el estilo dentro de ese género, que es el que nosotros hacemos ahora, no está. Entonces, mi propuesta es hacer música de un estilo más familiar, que no sin tanta vulgaridad, ni sexismo, ni machismo, algo más para todo tipo de público.
0: O sea, bajo un cierto punto de vista, es una vuelta de tuerca en un reggaetón, digámoslo así, un poco diferente.
1: Sí, algo más comercial, por así llamarlo.
0: ¿Y cuáles son los temas que ustedes abordan? De hecho, ¿cuántas canciones, cuántos temas tienen presentados y grabados? ¿Cuáles son los temas que ustedes están tocando en las letras?
1: Actualmente contamos con dos canciones en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, etcétera. La primera es Manera de Olvidar, y la segunda, que es un poco más, más bailable, con un ritmo más, como decirlo, más sabrosón, por así decirlo, se llama Vuelve. Y estamos en proceso, estamos grabando el tercer tema, que lo sacaremos los primeros días de febrero aproximadamente. Básicamente, Manera de Olvidar trata de un amorío antiguo que tiene el protagonista, y llega un momento que él no se lo puede sacar de la cabeza y lo único que quiere es olvidar. Y el segundo tema también habla de, básicamente, de invitar a la mujer a que baile contigo.
0: Y todo lo que me decías tú, con un lenguaje y con un modo de decirlo mucho más amigable, digamos, que el reggaetón, sí, que el reggaetón que todos conocemos, digamos.
1: Sí, algo que no es tan picarón como el reggaetón que todos conocen. Algo más romántico, más limpio.
0: Perfecto. En la página web de la radio, de Radio Perqué, vamos a tener todos los links a todas las redes sociales donde poder escuchar, y vamos a escuchar a continuación Manera de Olvidar, tú la vas a presentar. Itán, si bien vamos a tener todas las coordenadas y todos los links en nuestra página web, en la página de la radio, con el podcast de esta entrevista, de esta conversación, ¿podrías desde ya indicarnos cómo te podemos encontrar y cómo podemos encontrar a Itán Anem en las redes sociales?
1: Tenemos Instagram, por el momento, arroba Itaniem, solo eso, arroba Itaniem, junto.
0: Perfecto, ese es el, ustedes, digamos, a través de Instagram es donde están, perfecto.
1: También estamos nos encontramos en YouTube como Itaniem también, perfil oficial del artista.
0: ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Itán? ¿Qué le vamos a mostrar a continuación a nuestros auditores en Radio Perqué?
1: Vamos a mostrar nuestro primer tema llamado Manera de Olvidar.
0: Itán, desde Temuco, en contacto con Radio Perqué, quiero agradecerte la conversación y que estés compartiendo con los auditores de Radio Perqué tu trabajo, y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias, Claudio, se agradece mucho la invitación, y ahí les dejo mis links para que escuchen y compartan mi música, que es lo que estoy haciendo actualmente.
0: Perfecto, Itán, desde Temuco, un gran abrazo y Recuerda que Radio Perqué es tu casa, así que te esperamos ante cualquier novedad discográfica.
1: Muchas gracias, Claudio.
2: En Radio Perqué, la columna musical. Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué. Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
3: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, el que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
4: "24 ore su 24", una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
5: ANSA en Radio Per qué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Per qué.
6: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
7: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
8: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
6: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
4: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
5: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
9: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
10: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa, ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa? E soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
11: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo, che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta, perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa, che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Pertanto tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra Convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
10: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
12: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzato anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica, che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa, che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
10: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti dalla realtà del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più. Lo scopo anche di questo podcast, a essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio, e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
11: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli Stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti Stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati. Vengono diramati in 5 lingue, in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le due lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale, con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali social. Per arrivare all'Italia non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che svolge l'ufficio di Venezia, che è l'unico ufficio del Consiglio d'Europa in Italia, che si occupa anche di collegare, se vogliamo, il nostro paese con un'organizzazione internazionale come quella del Consiglio d'Europa. Per di più, in occasione della presidenza italiana, abbiamo creato un servizio che si chiama Desk Italia. Desk Italia permette di comunicare al giornalista italiano, al giornalista di lingua italiana, in maniera molto semplice, con tutta una serie di azioni comunicative, dai comunicati al sito internet, all'account Twitter, in lingua italiana, in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori dell'informazione durante questi 6 mesi, con un servizio dedicato appunto in lingua italiana.
10: Valeria Biagiotti, la stessa domanda la giro a lei. C'è questa presidenza italiana che immagino avrà le sue specifiche attività di comunicazione. Ce le può raccontare?
12: Certo, anche come presidenza abbiamo previsto una serie di iniziative volte a far conoscere meglio il Consiglio d'Europa presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavori, a cominciare naturalmente da quello italiano. E in particolare abbiamo voluto rivolgerci alle giovani generazioni affinché siano dall'inizio consapevoli dei loro diritti e di quello che l'organizzazione fa per tutelarli. E, ad esempio, abbiamo bandito un concorso per le scuole dedicato al Consiglio d'Europa e stiamo per lanciare un libro dedicato all'infanzia, avente come protagonista un celebre personaggio di fantasia, Geronimo Stilton, che spiega in maniera semplice ai bambini che cosa è il Consiglio d'Europa. E tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vi è l'emissione di un francobollo celebrativo, il cui annullo ha avuto luogo il 17 novembre scorso, data dell'avvio della nostra presidenza, la pubblicazione anche online di un libro a cura della nostra rappresentanza permanente a Strasburgo sull'Italia e il Consiglio d'Europa, e nel quale si ripercorre il ruolo del nostro paese nell'organizzazione dalla sua fondazione e le 7 precedenti presidenze, e una mostra fotografica itinerante su una storia di successo dell'organizzazione, gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, tra i quali ad esempio ricordo la Via Francigena. E in aggiunta a ciò siamo molto attivi nella comunicazione delle nostre iniziative sui canali social e sulle pagine web dedicate alla nostra presidenza, e naturalmente confido che anche questo podcast possa servire a contribuire al nostro obiettivo.
10: Quindi grazie a Giuseppe Zaffuto e a Valeria Biagiotti. Termina qui questa puntata di Voci dalla Farnesina, che vi ricordo può essere ascoltata, oltre che sulle principali piattaforme di podcast, anche su esteri.it e su ansa.it. Da Patrizio Nissirio dell'ANSA, arrivederci alla prossima puntata.
13: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile, da Santiago in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

Ino a Roma, di Giacomo Puccini. Testo di Fausto Salvatori. Avete sentito la voce di Placido Domingo. Al pianoforte, Julius Rudel. The Unknown Puccini. CBS Masterworks, 1989.

0: mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito,
1: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
2: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: Son las 11 de la mañana.
3: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché. Giornale radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: gracias por la invitación a estos minutos de radio y poder dar a conocer el mensaje relacionado con la calabresidad en Chile, ¿ya? De los calabreses que se vinieron en algún minuto, atravesaron el charco, el Atlántico, ¿ah? Y se dieron muchos se dieron la vuelta por Punta Arenas.
1: Ah, no me diga, eso se sabe poco.
0: Se sabe poco, muchos quedaron en...
1: Porque la mayoría llegaba a Buenos Aires, que era claro, el destino natural.
0: Y Brasil.
1: Y Argentina. Y desde ahí cruzaban la cordillera por tierra. Todo.
0: Claro, algunos les tocó atravesar la cordillera y se vinieron a Chile. Y otros seguían en el barco y daban la vuelta en lo que es el Estrecho Magallanes.
1: Fíjate que en Punta Arenas hay una colonia italiana bastante importante. Y fíjate que en el cementerio italiano está el mausoleo de la Fratellanza Italiana, en la cual están todo lo que fueron los italianos pioneros. Así que eso que tú me cuentas, que llegaron muchos italianos, llegaron por el estrecho, habla un poco de ese espíritu indomable que han tenido los italianos.
0: Aventurero. Claro. Y deseos de superarse. Recuerda, Cristian, que en aquella época ellos lo estaban pasando mal.
1: Sí, pues.
0: Económicamente hablando, y el país estaba...
1: Venían saliendo de la Primera y la Segunda Guerra. Hubo grandes flujos migratorios.
0: Flujos migratorios muy potentes. Y claro, se daba la opción de venir a otro continente. Y que además los recibía bastante bien.
1: Sí, fíjate que la colonia italiana aquí en Chile tiene un capital, tiene un acervo extraordinario, y que son todos queridos. De repente, bueno, no quiero discriminar de ninguna colonia en particular, pero no siempre se habla bien. En cambio, de la colonia italiana está posicionada como en la parte más afectiva.
0: Dice la historia que es... La colonia italiana es muy afectuosa, es muy de piel y muy amigable, y siempre se abre el espacio a los que van llegando, y no importa que no sean de la colonia italiana, pero son bienvenidos. Entonces eso, bueno, yo lo pude comprobar de niño a nivel familiar, y después ya más grande en el colegio, estuve en el colegio salesiano también, italianos, y eso lo marca uno, increíble que
1: Oye, Flavio, ¿y de dónde vienen estos ancestros calabreses tuyos? Cuéntame un poco.
0: Los ancestros calabreses de mi familia vienen de lo que se llama, de una de las cinco provincias llamada Reggio Calabria.
1: Reggio, que es la más importante de Calabria.
0: Al lado del puerto.
1: Ya. Y el que llegó a Chile fue tu abuelo.
0: Y el que llegó fue mi abuelo, llegó en 1908.
1: Ya.
0: Y él tiene una característica, un tema muy especial, porque... a mí me tocó volver el año 1998, la primera vez, después de 50 años aproximadamente de desconexión total. O sea, los de allá nunca más supieron de mi abuelo y nosotros nunca más supimos nada de ellos. Nada.
1: Ya.
0: Y cuenta la historia de que mi abuelo llegó acá porque estaba enamorado, y él tenía 17 aproximado, de una persona mayor.
1: A miércoles.
0: Y eso no era bien mirado,
1: bien visto.
0: Y parece que su padre no halló mejor, que es muy digno de análisis, mandarlo un tiempo donde sus amigos de Chile.
1: Para que la olvidara.
0: A esta Madonna. Y que sus amigos de apellido Cotroneo lo iban a esperar y a recibir en el puerto de Valparaíso.
1: Ya. Sí, los Cotroneo es una familia conocida.
0: Muy conocida a nivel de la quinta región.
1: Exacto.
0: Y que también cuenta la historia que el viaje duró un mes y medio, casi dos meses.
1: Mínimo.
0: Claro, y yo supongo, no se supo nunca, porque seguramente esas situaciones quedan ahí en secreto de Estado. Tiene que mi abuelo haber venido en un lugar no muy cómodo del barco. Claro. Por no decir la segunda bodega, ¿cierto? El sótano del barco. Y bueno, también eso lo forjaba, como tú decías recién.
1: Les da un temple,
0: una fuerza. Llegó muy jovencito. Y por supuesto que la familia Cotroneo lo cobijó, lo recibió y se empezó a instalar. Y ya se radicó en Viña del Mar inicialmente. Y después en Villa Alemana, y esos son los lugares donde él se estableció. Ya. Por ahí en 1908. 1910 aproximadamente, dentro de esa fecha.
1: Y él después se casa con chilena y comienza con una chilena, el proceso de binacionalidad, de integración.
0: Sí, y ahí tengo una historia bien jocosa.
1: Ya.
0: Se casa una chilena de San Carlos, de La Fuente.
1: Chillaneja
0: total. Carmela de La Fuente.
1: ¿Tu abuela?
0: Mi abuela. Mi abuela paterna. Y dice la historia por ahí que cuando hubo tiempo en que se incomodaron y tenían sus diferencias de matrimonios, mi abuelo quiso volver a Italia.
1: Ay, mierda.
0: Y se quiso llevar de 5 hijos, eran 3 mujeres y 2 hombres.
1: Ya.
0: Mi papá Giovanni y Humberto. Y dice el por ahí que se los quiso llevar a escondidas.
1: Ah, mí. Viene a la italiana, esto es como una ópera.
0: Casi. Dice que se quiso devolver. Como no se llevaban bien, seguramente dijo: Me voy de Chile, pero me llevo a mis 2 hijos.
1: A los hombres.
0: Típico de ese tiempo.
1: Bien machito.
0: ¿Eh? Machito. Y no le resultó y lo devolvieron
1: del puerto.
0: Del puerto, porque el señor tiene que devolverse, porque no es llegar y sacar a dos hijos de acá de Chile. Tiene ciertas restricciones y usted tiene que volver y ahí arréglesela. Entonces, póngase en la buena, pero no es llegar y sacar.
1: Ya.
0: Y claro, y mi abuelo se devolvió seguramente.
1: Con la cola entre las piernas.
0: Con la cola entre las piernas.
1: Humillado.
0: Y, sí, seguramente. Y esa es una de las tantas historias. Vincenzo D'Agostino Arigliota.
1: Ese era tu abuelo.
0: Ese es mi abuelo. Vincenzo.
1: Y tu padre era Giovanni.
0: Giovanni D'Agostino de la Fuente.
1: De la Fuente.
0: Claro. Y bueno, desarrollaron su historia en Viña del Mar, Villa Alemana, en toda la quinta región, pero sí, ahí cerquita, Valpo, Viña, Villa Alemana, Limache, Quilpué, por ahí. Ese era donde merodeaban. Y nacen los 5 hijos y mi padre, 19 años, se traslada a Santiago.
1: Ya
0: no buscó horizontes en Santiago. Y se desarrolló en el área textil, como mecánico textil. Y lo que decías tú también, me acuerdo, es que tiene mucho temple, muchas ganas de surgir. Ya. 5 hijos también.
1: Punch.
0: Sí, mucho punch.
1: Bueno, es como la esencia del emigrante.
0: El emigrante.
1: Que si no tiene ese punch, ¿quién te ayuda? Porque las posibilidades de que te tiendan mucho en la mano no existen.
0: Sí. Y fíjate que en el caso personal, a mí me ha pasado algo muy especial. De los 5 hermanos, soy el que trae, yo creo, según mi madre, dice, Flavio, yo creo que a ti te pusieron el sello de la estrella italiana más que tu hermano.
1: No.
0: Porque yo de chico, me acuerdo que en el colegio salesiano llegaban unos boletinos en italiano. Y yo se los pedía a los curas, dicen, me lo regala. Y yo llegaba a la casa y había un diccionario.
1: Ya.
0: Y 8 o 9 años yo traducía.
1: Pero
0: qué llenaba fantástico. Cuadernos de solo traducción. No tuve acceso a estudiar italiano en escuela italiana. Y de ahí que me gustó. Y yo lo llevo. O sea, yo vibro con la bandera. Reconozco
1: tienes tu identidad y tu sangre y eso.
0: O sea, amo Chile, pero también me siento italiano. Tengo amigos que me echan bromas, me dicen, pero ¿qué italiano es? Tú eres un italiano recauchado. Claro. O sea,
1: no.
0: Entonces yo le digo, no, porque yo me siento italiano, guardando la
1: sí, no, por supuesto, pero porque hay una razón sanguínea muy fuerte y una cultura que se hereda.
0: Claro.
1: Y uno no puede negar su historia tampoco.
0: No se puede. Y de hecho, justamente me pasó que el año 1995, mi padre falleció, yo tenía 14 años, entonces desapareció muy jovencito. Y quedó mi mamá siempre enamorada de Italia.
1: Ya.
0: No siendo
1: italiana.
0: Cercana a italiana.
1: Ya.
0: Y me dice un día, ¿por qué no pasa a la parroquia italiana, Flavio? Allí podemos averiguar, porque no sabemos de dónde vino tu abuelo. Quedamos en el aire. Sabemos que es del sur. Y ella siempre me inducía a averiguar más.
1: Ya.
0: Y pasé a preguntar y me dicen, sí, me dice, nosotros sabemos un señor de apellido Tropiano. Giuseppe Tropiano. Y que él tiene algunas direcciones de algunas personas que son de la zona y ahí tiene el teléfono. Y lo llamé, me recibió con los brazos abiertos, un caballero, vivía cerquita del estadio. Véngase para acá, me dicen, tomamos un rico cappuccino, siempre el cappuccino, pero...
1: Sí. Adelante, caballo batalla.
0: Y ahí empezó mi historia con más cercanía.
1: Ya.
0: Y ahí, a los pocos, no sé, un par de meses, empezó a dar una estructura más formal.
1: Ya.
0: Y me invitaron a ser secretario. Me dijeron, si no sabes italiano, no importa, pero toma nota y nosotros te traducimos.
1: Exacto.
0: Pero eso también te obliga a aprender, así que ponte las pilas y aprende italiano.
1: Ya.
0: Y ahí empezó la historia de la, los caminos, a empezar a caminar por lo que era la ya más formal, de saber que uno puede pertenecer y tener una representación de la región.
1: Esa es lo importante. Yo creo que los hijos, los nietos y todos los que nos van a suceder vienen con esto de la identidad italiana, que es muy fuerte, muy potente. La cultura italiana de antes de Cristo, hasta el día de hoy tiene vigencia en cosas como tú dices. ¿Cómo es posible que el código romano todavía se aprende y se estudia en las más grandes universidades del mundo?
0: Toda la herencia del
1: la arquitectura,
0: romano.
1: Arquitectura que dejó el imperio, el arco de medio punto, que hoy día es una de las diseños arquitectónicos más importantes, que permite, ¿no es cierto?, que las estructuras sean no solo más sólidas, sino que hasta el día de hoy tienen plena vigencia. Entonces, se podría hablar de la herencia una italiana herencia por miles de años.
0: En muchos aspectos.
1: Pero yo quiero hablar un poco de Calabria también. De este señor llamado Vincenzo D'Agostino,
0: Arillo,
1: de Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria.
1: Fíjate que Calabria tiene una particularidad. A lo mejor no tiene los grandes monumentos que tú encuentras en la región de la Toscana, que es una región maravillosa. Si vas a Roma, ni hablar, etcétera, etcétera. Pero Calabria tiene unas playas que se las envidian en cualquier parte del mundo.
0: Sí. Me tocó estar ahí.
1: Te tocó estar ahí. Cuéntame un poco cómo se siente esto de estar pisando el mar Mediterráneo en esa zona del suroeste de Italia.
0: Sí, es muy especial. De partida estamos hablando del Mediterráneo, es un agua tibia, muy cristalina, tiene este color verde.
1: Verde esmeralda.
0: Esmeralda. Me tocó atravesar el estrecho de Mesina.
1: Ya.
0: Y atravesar a la isla, a Siracusa, estuve, dar la vuelta a la isla de Sicilia. Tuve la oportunidad de sentarme en la avenida del mar de Reggio Calabria. Yeah. Y poder visualizar al frente la isla de Sicilia. Yeah. Con los pies en el agua, jugando un poco, fui con mi hija, el año 2010.
1: Yeah.
0: El 1998 fui solo. Pero me tocó caminar por la avenida del mar y se siente una especie de como... Es algo especial. De partida es como la zona, el hecho de estar bañado por el estrecho de Mesina y estar al frente de la Sicilia, se siente resguardado, cobijado. Sí, a mí me dio esa sensación.
1: Aguas protegidas.
0: Protegidas, aguas claro. Protegidas. No es como a mar abierto. Entonces,
1: claro.
0: Y es como me pasó cuando el año 98 llegué por primera vez, que los parientes de mi abuelo, de mi nono, me fueron a buscar al terminal.
1: Eso es lo que te iba a contar.
0: Eso, es protegido.
1: ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque ahí tú, lo que para ti era una memoria histórica, se transformó en una memoria visual, que tú comenzaste a vivir el pasado, lo empezaste a vivir en el presente.
0: Cristian, mira, tengo que confesar de que cuando llegué a Roma me puse a llorar.
1: Ya.
0: O sea, tengo que ser honesto, decir, yo no podía creer que estaba sentado en el aeropuerto de Roma.
1: Ya.
0: Me senté, habrán sido 5 minutos. El Fiumicino, se me caían las lágrimas. Yo me detuve, tiré la maleta, el bolso, la mochila y me senté a disfrutar lo que había soñado y lo que había visto en los libros, ¿cierto? Roma siempre estaba en los libros de historia, el Imperio Romano, y decía, hoy día estoy en Roma. Ese fue el primer efecto, muy potente.
1: Claro.
0: Después tomé el tren, el metro que te lleva desde Fiumicino directo al terminal,
1: a la estación Termini.
0: Termini, claro. Y de ahí llamé, yo de acá me llevaba un teléfono de Santina, a través de otra calabresa que me dijo, Flavio, yo conozco a las personas, tengo un contacto que son parientes lejanos tuyos. Ella me dio un teléfono. La llamé de que es Chile, conversamos, ahí después tengo una historia bien especial que contarte. Pero llegando allá, la llamé, me dice, vente mañana, te esperamos, que cuando llegaste. O sea, y movilizaron a varios parientes para que se vinieran de la playa a ver al nipote que venía de aquel Vincenzo que se fue en 1908, lontano, y ahora viene después de 50 años alguien.
1: Su nieto.
0: Un suceso.
1: Ya.
0: O sea,
1: Y tú llegaste ahí a Reggio Calabria.
0: Yo llegué a la estación Termini de Reggio Calabria. Ya. Y ellos me estaban esperando, eran dos abuelos, nunca me voy a olvidar, de edad, de mucha edad, pero vigentes, con un cartelito que decía Familia de Agostino.
1: ¡Ah, qué bueno!
0: Yo también, ya, como suelo ser muy, muy romántico, me puse a llorar, lo abrazaba, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué maravilla?
1: Esto
0: ¿qué
1: es un premio, esto es un premio.
0: Esto es un sueño.
1: Ya.
0: De estar 50, casi, aproximadamente.
1: Sí, casi medio siglo.
0: Medio siglo desconectado.
1: Desconectado.
0: La única que escribía era mi tía Olga.
1: Ya.
0: Que fue la única que tuvo acceso a ir a la escuela italiana de Valparaíso.
1: Ya.
0: Entonces mi abuelo le decía, Olga, por favor, escríbele, cuéntale que estamos bien.
1: Ya.
0: Qué sorpresa me topé cuando una pariente de mi abuelo dice, Flavio, voy a ir al dormitorio, vengo, y me abre una carpeta y estaban y todas las cartas de, decía Viña del Mar tal fecha, Viña del Mar tal fecha.
1: Flavio, en este momento vamos a cerrar aquí el bloque en Radio Perqué, porque la idea es que esta conversación está recién empezando.
0: Perfecto.
1: Así que procedemos a cerrar y en los próximos minutos nos volvemos a partir.
2: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué. Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
3: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños. Es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor, y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
4: 24 horas su 24, una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
5: ANSA en Radio Per qué, estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
6: ANSA Voice.
7: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
8: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato, inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì, di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
7: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
8: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte perché mi dice che ok, ti aiuto a partire partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo Severo è alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
7: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a cortile, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
8: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
7: Si è parlato della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
8: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza, o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
7: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
8: Clinton anche ho incontrato, con la sua capacità di focalizzare le cose.
7: E anche visione strategica di Clinton, no?
8: Cioè, lui sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. e Kissinger però insomma è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
7: Sempre, emozionato?
8: Sempre, beh, l'ho visto tante volte, insomma ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa o qualsiasi tipo di funzione che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
7: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
8: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile. Forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone sono... partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Certo. Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno, e questo è un invito a considerare quindi e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
7: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
8: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale, di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un
7: questione economica. Che sono patrimonio dell'UNESCO.
8: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
7: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
8: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto, basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
4: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale, pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo, che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa, che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei diritti dell'uomo. Pertanto tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra Convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
3: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
5: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzato anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
3: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti dalla realtà del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più. Lo scopo anche di questo podcast, a essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio, e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
4: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati. Vengono diramati in 5 lingue, in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le 2 lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali social. Per arrivare all'Italia non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che svolge l'ufficio di Venezia, che è l'unico ufficio del Consiglio d'Europa in Italia, che si occupa anche di collegare, se vogliamo, il nostro paese con un'organizzazione internazionale come quella del Consiglio d'Europa. Per di più, in occasione della presidenza italiana, abbiamo creato un servizio che si chiama Desk Italia. Desk Italia permette di comunicare al giornalista italiano, al giornalista di lingua italiana, in maniera molto semplice, con tutta una serie di azioni comunicative, dai comunicati al sito internet, all'account Twitter, in lingua italiana, in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori dell'informazione durante questi 6 mesi, con un servizio dedicato appunto in lingua italiana.
3: Valeria Biagiotti, la stessa domanda la giro a lei. C'è questa presidenza italiana che immagino avrà le sue specifiche attività di comunicazione. Ce le può raccontare?
5: Certo, anche come presidenza abbiamo previsto una serie di iniziative volte a far conoscere meglio il Consiglio d'Europa presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavori, a cominciare naturalmente da quello italiano. E in particolare abbiamo voluto rivolgerci alle giovani generazioni affinché siano dall'inizio consapevoli dei loro diritti e di quello che l'organizzazione fa per tutelarli. E, ad esempio, abbiamo bandito un concorso per le scuole dedicato al Consiglio d'Europa e stiamo per lanciare un libro dedicato all'infanzia, avente come protagonista un celebre personaggio di fantasia, Geronimo Stilton, che spiega in maniera semplice ai bambini che cosa è il Consiglio d'Europa. E tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vi è l'emissione di un francobollo celebrativo, il cui annullo ha avuto luogo il 17 novembre scorso, data dell'avvio della nostra presidenza, la pubblicazione anche online di un libro a cura della nostra rappresentanza permanente a Strasburgo sull'Italia e il Consiglio d'Europa, e nel quale si ripercorre il ruolo del nostro paese nell'organizzazione dalla sua fondazione e le 7 precedenti presidenze, e una mostra fotografica itinerante su una storia di successo dell'organizzazione, gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, tra i quali ad esempio ricordo la Via Francigena. E in aggiunta a ciò siamo molto attivi nella comunicazione delle nostre iniziative sui canali social e sulle pagine web dedicate alla nostra presidenza, e naturalmente confido che anche questo podcast possa servire a contribuire al nostro obiettivo.
3: Quindi grazie a Giuseppe Zaffuto e a Valeria Biagiotti. Termina qui questa puntata di Voci dalla Farnesina, che vi ricordo può essere ascoltata, oltre che sulle principali piattaforme di podcast, anche su esteri.it e su ansa.it. Da Patrizio Nissirio dell'ANSA, arrivederci alla prossima puntata.
6: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, la radio del Comites Cile, ti accompagna sempre.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comites Chile, de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché. Es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 12 horas, 2 minutos.
5: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
6: Benvenuti carissimi ascoltatori, amiche ed amici di Radio Perché, a questa un'opportunità molto speciale. Ho l'onore di avere con me in collegamento dall'Italia il professor Franco Lucchese, che è l'ospite, tra l'altro l'ospite d'onore del convegno di neuroscienze che si terrà da domani per i 3 giorni successivi presso la città di Valdivia, telematicamente in modalità pandemica, diciamo. Dunque, per me è proprio un onore presentare oggi il professor Franco Lucchese, un ricercatore notevolissimo dell'Università La Sapienza di Roma. È un professionale che ha condotto e conduce ancora tante ricerche nel settore delle neuroscienze. Appartiene, tra l'altro parla anche spagnolo, dunque faremo un blocco anche in spagnolo. Appartiene all'Associazione Internazionale di Psicologia Evolutiva e Educativa dell'Infanzia, Adolescenza, Maggiore

0: si discapacidad in Spagna, appunto, all'Italian Society for Ergonomics italiana. Questo è un tema di cui mi piacerebbe molto toccare un punto. Dunque, direi, vorrei dare subito la parola al professor Franco Lucchese, ringraziandola ancora e ringraziandoti per essere qua con noi e con i nostri ascoltatori a Radio Perché. Benvenuto, professor Lucchese.
1: Grazie, grazie Claudio. Intanto è un piacere vedersi, poter scambiare insieme queste idee, questi nostri obiettivi comuni. Io vi sono molto grato perché, insomma, sono molto legato all'America Latina e questo invito mi ha fatto tantissimo piacere, mediato dal grandissimo maestro professor Nappi, che è il mio punto di riferimento per le ricerche che conduco in neuroscienze umane e soprattutto per quello che riguarda l'empowerment dei pazienti, quindi la cura del paziente, il rapporto medico-paziente. Poi uno dei punti che ho sviluppato nelle slide a cui tengo molto è quello del linguaggio, l'uso del linguaggio, il linguaggio neolatino. Bravissimo. Non può essere scritto tutto in inglese, non possiamo essere conquistati dall'inglese. C'è una ricchezza di emozioni, una ricchezza di sfumature, una ricchezza di informazioni da trasmettere nella nostra lingua, mi permetto di dire la nostra lingua, anche per un po' di famiglia che ho in Sud America, e questo mi ha tanto piacere, veramente un onore. E poi è importante che i pazienti possano essere seguiti nel loro pieno, nella loro pienezza di emozioni, di pensiero. Questo è fondamentale, insomma. Quindi uno dei punti che stiamo curando da diversi anni insieme è quello della cura del linguaggio di comunicazione medico-paziente. Uno per la distanza, prego, uno per le difficoltà.
0: Certo, mi viene a proposito di linguaggio, visto da questo punto, di cui non sono per niente a conoscenza dal punto di vista neurologico, ma mi viene in mente quello che ha stabilito o il gran motto del padre della linguistica strutturata, Ferdinand de Saussure, che appunto apre la sua grande opera dicendo le lingue non sono diversi modi di guardare lo stesso mondo, ma sono diversi mondi, si guardano mondi diversi, non è che si guarda lo stesso mondo perché parlando diverse lingue, no, si guardano mondi diversi. Questa posizione, diciamo, di De Saussure trova riscontro nelle neuroscienze?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, perché ci sono delle nuove linee che vanno viste anche con molta attenzione. Di base io tengo a precisare che, come dire, la base linguistica, un po' anche quello che citavi tu, è fondamentale. Alcune, tra virgolette, derive di machine learning o intelligenza artificiale, ad esempio, vanno un po' viste con molta attenzione, secondo me, perché sono un po' quasi delle mode. Ci vuole molta conoscenza. Io baso moltissimo, a proposito di linguaggio, baso moltissimo delle attività e anche dell'insegnamento su un contesto di scienza dell'informazione, no? Quindi leggere il massimo dell'informazione con i mezzi dovuti e attenzione tantissimo ai contesti, perché i contesti sono quelli che informano le nostre azioni. Il nostro comportamento è mediato tantissimo dai contesti, e così lo devono essere gli strumenti anche di indagine neuroscientifica, insomma. Io, diciamo, fondamentalmente sono un metodologo, no? Cioè uso analisi dei dati, statistiche, però orientate al centro della persona. La regola iperprecisa della statistica non mi interessa, mi interessa poi quello che vivono le persone. Questa è, nella nostra disciplina, anche un obbligo morale nostro, perché insomma l'attenzione alla sensibilità delle persone è fondamentale. Una cosa che stiamo sviluppando da poco, stiamo iniziando in Paraguay, è quella dell'uso del Guarani.
0: Bravo.
1: Queste lingue sono importantissime, perché è lì che trasmetti anche la tradizione, no? La cultura che va scomparendo. queste nei paesi, anche appunto da voi, ci sono queste comunità così importanti dal punto di vista linguistico, che portano le radici della conoscenza.
0: La pratica, il mantenimento della lingua in vita cioè è fondamentale non solo per tramandare le tradizioni, ma sicuramente per generare anche dal punto di vista neurologico, non lo so, sociologico, delle abilità e dei comportamenti tutto sommato che arricchiscono l'esistenza, che arricchiscono la vita culturale, intesa non solo come andare al cinema, intesa come forma di sviluppo della società, vero?
1: Condivido pienamente. È il veicolo che trasmette appunto cultura e vissuto. Non può essere appunto. Perché è interessante la dolor de cabeza, la cefalea, le emicranie? Perché sono patologie non rintracciabili con esami, chiamiamoli oggettivi, no? Il paziente manifesta una sofferenza, è nostro obbligo avvicinarlo, accompagnarlo, però non puoi soltanto basarti su analisi del sangue, analisi di risonanza magnetica funzionale di più altissimo valore, ma quello non basta. Lo che serve è il nostro atteggiamento verso il paziente e il linguaggio è il mezzo che serve a questo.
0: Ecco, forse la cefalea, cioè il mal di testa, come che è assolutamente è una, non so se possiamo chiamarla patologia, però è diffusa, è molto, molto comune, purtroppo. Ma è una dolenza, un malessere un po' difficile di rendere obiettivo, non lo so, questo varia tanto, no? Sia la percezione, l'esperienza e anche il modo di comunicare lo stesso dolore al medico, non lo so, in questo come si inquadra la ricerca appunto neuroscientifica?
1: Sì, stiamo sviluppando diverse linee. Una linea basata appunto sull'analisi classica delle neuroscienze, sui segnali, sull'analisi molto, come dire, raffinata, no? dei comportamenti, per lasciare anche da parte tutto il discorso neurotrasmettitoriale. Però uno dei punti, per esempio, che ci sta dando molte soddisfazioni è quello dell'analisi dei resoconti dei pazienti attraverso tecniche statistiche semantiche, che permettono di estrarre delle variabili che altrimenti erano nascoste, capire cosa comunica questo paziente, perché magari nei resoconti non c'è quella, a volte quella timidezza, perché certe volte quando si soffre si è anche un po' timidi, no? Di dire che sta soffrendo, c'è quasi un nascondersi dietro questo. Invece questi dialoghi liberi con l'associazione ALCE, che è l'alleanza dei cefalalgici in Italia, che sta curando moltissimo questo tipo di approccio con al centro la persona. Quindi oltre ai mezzi classici, ovviamente, insomma, delle neuroscienze umane, della neurologia, della testistica, della psicodiagnostica anche, ecco, c'è la presenza di questi approcci che secondo me sono eccezionali per quanto riguarda la capacità di estrarre informazione. Vediamola come un'informazione da leggere. Noi abbiamo davanti un fenomeno da osservare. Dobbiamo usare gli strumenti per leggere al massimo l'informazione. E questo è fenomenale per leggere le informazioni. D'altronde alcuni autori che condividiamo, come anche Borges, no?
2: Bravo, Borges.
1: Tu prima parlavi della molteplicità delle esperienze, insomma, non, la biblioteca infinita. Questo ci fa pensare tantissimo, no, al linguaggio.
0: Certo, perché il dolore in quanto tale ha anche una dimensione, avrà senz'altro la sua dimensione fisiologica, ma soprattutto ha una dimensione esperienziale, se esiste la parola o se si mi consente, ma è l'esperienza del paziente riguardo il dolore quella che sicuramente fin qua, o non lo so, non è stata o bisogna prendere più in considerazione.
1: Sì, nel corso dei secoli questo è stato sempre un tema molto, vuol dire, molto importante, no? Poi magari vi faccio avere, c'è un lavoro, sono delle slide del professor Nappi sul dolore innocente, che sono importantissime per quanto riguarda la storia, la natura, anche l'uso di alcuni termini specifici in questa tematica. E si trovano dei riferimenti di altissimo respiro, insomma, cioè viviamo in questa realtà e l'approccio, ripeto, l'approccio strettamente medico non basta, serve questa persona completa che si avvicina. Ovviamente ci deve essere un altissimo tipo medico, però ci deve essere una coscienza dell'avvicinamento alla persona, questo è importante. E ripeto, le nostre lingue, se permettete, consentono un po' di più l'espressione di questi parametri, parlando da statistici, viene meglio con le nostre lingue neolatine. Non c'è paragone. Certe lingue tagliano troppo i concetti. E le diverse sfumature che noi possiamo utilizzare sono fondamentali nell'espressione, perché una persona può anche sussurrare, no, un dolore. Noi abbiamo la possibilità di percepirlo, questo sussurro. Non serve l'evidenza fotografica di un flash, no? Ecco, questo ritengo molto importante.
0: Bene. Professore, questa è una conversazione. Allora, se possiamo, non so, anticipare almeno i titolari in un modo così comunicativo, più per il grande pubblico, i temi che verranno trattati nell'incontro di domani.
1: Sì, allora intanto io parto con questo tema proprio, che è stato un po' sintetizzato in quell'atto che abbiamo messo su diversi anni fa, chiamato la Carta di Pavia, dando delle indicazioni appunto su questo contenuto di informazione in questo tipo di malessere, di dolore, e nel rapporto medico-paziente, usando anche strumenti informatici. Noi abbiamo un sito da diversi anni, un sito neolatingruppo.net, che sta nelle slide, è attivo, porta informazioni di tutte le attività, già porta l'informazione di Valdivia, per esempio, è presente già nel sito, e vi ringrazio per questo invito. E allora abbiamo un po' iniziato con questa attività, io ho l'onore di essere entrato da un po' di anni in questa attività, che è un'attività trentennale che veniva sviluppata e viene sviluppata appunto con a capo il professor Nappi. Poi parlerò della, diciamo, configurazione di questo decalogo della Carta di Pavia e alcune indicazioni di rapporto con i pazienti, quello che chiamiamo, come dire, dare forza ai pazienti, no? In questa attività anche di autoaiuto, di associazionismo, sempre seguito ovviamente da specialisti, per poi passare a varie, diciamo, opportunità che la telemedicina ci consente in questo momento, la telediagnosi, il telemonitoraggio e anche la teleriabilitazione, con connesse per esempio delle attività di testistica, diciamo, quanto riguarda, possiamo dire, a volte anche il declino cognitivo, no? Che ci può essere in questi periodi. C'è la questione dell'isolamento, la questione della paura, c'è una necessità di avvicinarsi con delicatezza, in punta di piedi a questo. Poi, diciamo, ho portato alcune indicazioni a cui tengo tantissimo, perché mi occupo anche di non vedenti, ciegos, e l'accesso all'informazione è fondamentale per queste persone. Noi non possiamo pensare alla telemedicina senza pensare all'accessibilità completa di queste persone. Se vogliono trovare una informazione, una risorsa, un medico, un centro per i servizi, tutto questo deve essere accessibile, bisogna dare indipendenza. E quindi ho parlato un po' di usabilità e accessibilità, e lì c'è la questione appunto dell'ergonomia cognitiva organizzativa, perché le strutture dove si lavora devono rispettare alcuni elementi di sostenibilità e accessibilità e equità. Ho parlato un po' di questo, è una questione a cui tengo molto, quella dell'ergonomia organizzativa, insomma, perché può portare il benessere a funzionare meglio anche le aziende. Le aziende che garantiscono, cercano di garantire il benessere, hanno anche una produttività diversa di qualità e di quantità. Nel nostro caso, le aziende sanitarie, se le guardiamo dal punto di vista delle performance, appunto, se rispettano o seguono questi indirizzi, danno dei frutti migliori. E per ultimo vi ho portato quelle che sono alcune indicazioni sulla complessità della telemedicina vista dal Ministero della Salute italiano. Insomma, ecco, questi sono un po' i contenuti, i macro contenuti che ho inteso trattare nella relazione.
0: Franco, ti inviterei a fare una piccolissima pausa anche ai nostri ascoltatori, in modo di tornare per un secondo blocco in spagnolo. Volvemo con un resumen, un secondo blocco de conversación en español con el profesor Franco Lucchese, en conexión desde Roma, o desde Italia seguro, pero desde Roma, sí.
1: Cerca de Francisco.
0: Ah, muy bien, muy bien. Incluso cerca del Vaticano, por lo visto.
1: Está aquí el
0: kilómetro. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, yo los invito a una breve pausa y regresamos. Bien.
3: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
4: Veinticuatro horas su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
5: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
3: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
6: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
7: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
8: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
9: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli Ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre, che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
7: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
3: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
6: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
10: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
11: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
12: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, o comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
11: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
13: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto. Sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
11: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
14: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo italiano e tedesco e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeski, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
11: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi rispetto a chi, per esempio, scrive in inglese.
15: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco, e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, sono diventato anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. E ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
11: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
16: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile, da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: auspiciado por la Federanza, tanto de básquet como el fútbol, la parte cultural, ayudando a escuelas, con donaciones y ayuda en general de todo tipo. Y hoy día estamos buscando también ayudar a escuelas.
1: Correcto.
0: ¿Qué podemos ayudar? O sea, andamos buscando en este punto qué podemos ayudar a la sociedad en sí.
1: Cuéntame un poco cuál es la, quizás preguntarle a Marco, que está también ahí y que sabemos que él está muy muy presente y compenetrado con la presencia italiana, ya no solo en Temuco, sino que en toda la región de la Araucanía. Preguntarte, Marco, ¿qué reseña nos podrías hacer respecto de cómo se estructura la presencia italiana en la Araucanía, pensando que, bueno, Temuco es una de las ciudades más importantes de Chile, pero que además en la Araucanía tenemos el enclave italiano más importante, digamos, del sur de Chile, que es Capitán Pastene?
2: La idea, Claudio, de nuestra fraternidad, como en este caso Temuco, tú ya lo has dicho, es la capital de la región y es una de las ciudades importantes de Chile. Nuestro compromiso hacia todas las asociaciones que están acá en la región es ayudarlas y compartir con ellos para que sigamos creciendo en el perfil de la italianidad en la zona. Ese es nuestro principio base de Fratelanza. Y en este caso vemos que la Fratelanza está bien posicionada en la red y a la vez se ha ido ganando un prestigio y un conocer en toda la región.
1: Perfecto. Para ir cerrando y desde ya agradeciéndole tanto, repito, estamos conversando con Camilo Cirotti, vicepresidente de Fratellanza Italiana de Temuco, y con Marco Cirotti, tesorero de Fratellanza Italiana de Temuco. Preguntarle a ambos, no sé desde qué punto de vista lo quieren afrontar, pero en Radio Perqué hemos estado informando, sobre todo en italiano para Italia, todas las aristas de la crisis sociopolítica. ¿Cómo se ha percibido esta crisis y cómo la han percibido ustedes y eventualmente los italianos o ítalo-chilenos residentes en la Araucanía? Camilo, Marco.
2: Con respecto a este tema, yo no he visto, no se ha visto muy complicada la zona. En general, hemos averiguado y yo, en mi forma de pensar, no se ha visto tan complicado con respecto
1: sí,
2: a otros.
1: En realidad hay una percepción, me da la impresión generalizada, que por lo menos la ciudad de Temuco, pero parece que también la región de la Araucanía, no se ha visto particularmente afectada respecto de esta crisis, ¿no?
2: Sí, claro. Te lo puede ratificar Camilo. Yo creo que tenemos la misma percepción en el ambiente de que nosotros somos una región que ha sufrido esto hace muchos años. Entonces, como que existía un conocimiento. Yo creo que eso, no sé qué opinión tendrá Camilo de esto, pero
1: perfecto.
2: En mi parecer.
1: En definitiva, simplemente confirmar con Camilo que ustedes no, lo que nos también nos importa mucho es saber si han tenido noticias de connacionales que se hayan que hayan sufrido algún tipo de consecuencia a partir de la crisis sociopolítica que está atravesando el país.
0: No, acá, Claudio, no hemos tenido información de connacionales que hayan tenido problemas. O sea, todos hemos tenido pequeños problemas, pero no grandes problemas como se han visto en otras ciudades grandes. Han habido pequeños detalles, pero no mayores.
1: O sea, podemos hacer un balance hasta el momento, digamos, prácticamente a las 7 semanas de crisis sociopolítica, un balance bastante positivo en comparación con el resto del país para la región de la Araucanía.
0: Sí, yo me atrevería a decir que es un balance relativamente positivo, tal cual lo dicen nuestras autoridades, o sea, piensan lo mismo, no estamos tan golpeados como el resto del país.
1: Bueno,
0: es por lo que se refería Marta.
1: Dentro de todo lo negativo es una señal esperanzadora, por lo menos para la región de la Araucanía, auspiciosa, y eso nos deja de alguna manera por lo menos más tranquilo respecto de nuestros connacionales en la Araucanía. Yo simplemente para cerrar, sé que están de aniversario y no quisiera dejar pasar la oportunidad de que invitaran a nuestros auditores al aniversario de Fraternanza y que nos cuenten un poco acerca de las actividades y de qué se trata, digamos, el aniversario de Fraternanza.
2: En este punto se lo dejo a Camilo.
1: Muy bien, pues. Bienvenido entonces, Camilo, con la información.
0: La Fraternanza efectivamente celebra desde el año 1905. Tenemos de creación y estamos celebrando con un cóctel y con una premiación a las personas que han trabajado y reconocido en la ciudad de Temuco. En nuestra sede social, ahí en Camino a las Mariposas, al cual quedan invitados todos los residentes italianos de la región que quieran participar, pueden asistir sin restricciones. Eso es a las 8 de la tarde, el día viernes 5 de diciembre.
1: Y 6. Se celebran, entonces el viernes 6 de diciembre, se celebran, ¿cuánto? Los 114 años de Fraternanza.
0: De la Fraternanza.
1: Por favor, yo frente a esto quiero, creo, representar a todos los auditores, mandarles un gran abrazo, un saludo fraterno para Roberto Piana, nuestro presidente de Fraternanza, porque mira que 114 años no se cumplen todos los días y menos en Chile.
0: Exactamente, por eso queremos hacer esto con premiación a las personas que han participado y han sido fuerte apoyo a la ciudad de Temuco.
1: Bueno, me alegro mucho, por lo tanto reiterar simplemente la invitación para el día viernes 6 de diciembre. 6. A las 20 horas, si no me equivoco.
0: 20 horas.
1: En el Estadio Italiano de Temuco, ¿verdad? Perfecto. En el Estadio Italiano de Temuco. Bueno, ¿ya? Yo voy a hacer lo posible por acompañarlos, así que lo más probable es que nos veamos viernes 6 por allá en Temuco, entonces.
2: Okay. Lo dejamos cordialmente invitado, Claudio, que aparezca por estos lados acá del sur de Chile.
1: Perfecto.
0: Es un agrado que estén por acá.
1: Con mucho gusto. Nos veremos entonces el 6. Un gran abrazo para Camilo Cirotti, vicepresidente de Fraternanza, y Marco Cirotti, con quienes hemos estado conversando en directo y en contacto telefónico desde la capital de la Araucanía, Temuco. Hasta la próxima y gracias por la compañía.
3: Estás en Radio Perqué. Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
4: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
5: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles. El ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café, café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
6: 24 horas su 24, una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
7: ANSA en Radio Per qué, estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
8: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
9: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
10: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per 2 volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia ideale l'idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
8: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
3: Musica, entrevista e opinione. Radio Perché.
7: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
11: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast. Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
12: Eccoci qua, buonasera.
11: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
12: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente
13: oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
11: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
14: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
13: Gli appuntamenti sono moltissimi, come vi accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
14: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo, perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
11: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
13: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile, che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
11: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
14: Record assoluto nel 2021, gran paradosso. Fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati, della storia, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa ormai, 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
11: Tra l'altro i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
13: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio-lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
11: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo, l'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile, che vuoi dire?
14: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi, che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era. Beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi. E quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questa rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare del nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici, che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
11: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
13: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che non genera, potrebbe non generare scorie radioattive o potrebbe generarne quantità molto piccole. E potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere, verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
11: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
14: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. No, se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da avere una forte propensione all'affidabilità, alla forza e alla capacità e all'etica che si ritrova nel management di queste grandi aziende. Sui piccoli non lo so, francamente questo è più difficile. Quando si va sui micro interventi, sai, tutto è affidato al singolo, io il singolo non lo conosco. Sotto questo punto di vista le grandi aziende danno una garanzia superiore.
11: Ministro, il suo punto di vista privilegiato come inviato speciale per il clima su questo fronte?
13: Allora, io credo che il contrasto al cambiamento climatico, muovendosi da una sfida come quella che stiamo vivendo, cioè della stessa esistenza del pianeta, dipenda da diversi gradi di consapevolezza che ci possono essere a partire dal singolo fino ai governi, alle grandi imprese, alle piccole imprese. Sì, ovviamente è un grado di consapevolezza che varia a seconda di chi lo gestisce. Io credo che la responsabilità principale in questo momento è dei governi, nel senso che sono i governi che devono concordare a livello multilaterale, internazionale, dei target, ed è quello che sta accadendo innanzitutto nel quadro delle famose COP26, della prossima COP27, eccetera, e che derivano poi dall'accordo di Parigi, cioè target che devono essere allineati ad una crescita della temperatura che tutti gli scienziati, più o meno il 99% degli scienziati, ritengono che non possa superare 1,5 gradi, perché altrimenti il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Una volta che i governi, e la strada secondo me è questa, ed è stata già delineata sia al G20 che all'ultima COP26 di Glasgow, una volta che i governi hanno stabilito dei target, tutto il resto deve allinearsi, ovviamente con le circostanze diverse tra paese e paese, tra segmento sociale e segmento sociale, non c'è dubbio, ma allinearsi a quei target lì. Dopodiché, sulla questione del, diciamo, del grado di consapevolezza e di impegno dei singoli, io sono d'accordissimo sul fatto che ogni singola persona può dare un contributo. D'altra parte sono però convinto che i quadri di riferimento sono normativi, e quindi al di là di quello che può fare il singolo, quello che davvero vale la pena tenere presente sono appunto gli obiettivi che si danno i governi. Sulle grandi imprese sono d'accordo, sono quelle che probabilmente possono anche investire di più in termini di evidentemente di innovazione tecnologica e di investimenti verso la trasformazione energetica in questo caso, ma naturalmente però poi bisogna fare in modo che i governi che queste grandi imprese siano allineate con questi target, e su questo sono di nuovo i governi che devono in qualche modo vegliare.
11: Lei è appena stato nominato, ha già avuto colloqui o incontri con le sue controparti, e se no quando sarà il suo primo appuntamento importante?
13: Il primo è proprio lunedì e martedì prossimo, abbiamo il primo gruppo di lavoro in ambito G7 sotto presidenza tedesca, che prepara la ministeriale che ci sarà nel mese di maggio, una ministeriale unita, energia, clima e ambiente, e quindi lì è il mio primo impegno. Ho avuto diverse videoconferenze, ma diciamo questo è il primo impegno vero e proprio che serve a preparare le conclusioni che poi verranno sottoscritte dai ministri dell'energia, del clima e dell'ambiente nel mese di maggio, G7 ovviamente.
14: Germania che va a carbone, vorrei ricordare.
13: Beh, adesso con un inviato speciale che viene da Greenpeace, a carbone ci andranno per poco.
14: per ora vanno a carbone, sarà molto interessante vedere la transizione energetica tedesca. Posso fare io una domanda, Rita?
11: Certo.
14: Bene, ne ho facoltà. Qual è secondo lei l'approccio migliore? Perché è vero, i governi devono fare qualcosa, però diciamoci la verità, senza Cina e India tutti i target finiscono nel libro dei sogni. Qual è l'approccio migliore secondo lei? Perché a Glasgow non è che è andata bene, anzi.
13: Ma guardi, io forse sarà perché questo mestiere o uno è ottimista oppure è inutile che lo faccia, ma certo. Io credo che a Glasgow, se non altro, quello che secondo me è stato ottenuto è un innalzamento di quella consapevolezza di cui parlavo prima. Cioè, Cina e India, l'India più della Cina è perfettamente consapevole della sfida, e tant'è vero che l'India sta facendo uno sforzo enorme sulle rinnovabili, davvero encomiabile. Io sono convinto che su questo la diplomazia climatica possa aiutare molto, ed è quello che l'Unione Europea ha formalmente lanciato come strumento in mano alla politica internazionale. E poi attenzione, la questione del cambiamento climatico non è una questione politica, è forse politico l'approccio con cui si arriva ad ottenere determinati obiettivi, ma di fatto è una sfida che ci vede tutti uniti. E questo è fondamentale. Io credo che addirittura, volendo peccare di ottimismo forse esagerato, ma credo che queste sono le questioni su cui la comunità internazionale può proprio invece sentirsi insieme per ottenere obiettivi congiuntamente. È su questi terreni che si può discutere su G20, in alcuni casi alle Nazioni Unite, perché sono in fin dei conti sfide comuni per tutti. I cinesi sono perfettamente consapevoli, e non a caso hanno un inviato speciale per il clima da tanti anni, del fatto che non si può continuare allegramente a emettere CO2 facendo finta che il problema non esista. Lo sanno perfettamente che esiste, i tempi ovviamente saranno diversi. Draghi lo ha detto alla conferenza stampa finale dopo il vertice G20 a Roma: i tempi saranno diversi, ma la consapevolezza è comune. Quindi io sono ottimista da questo punto di vista.
11: Io su queste note di ottimismo chiuderei. Direttore, se hai qualcosa da aggiungere.
14: No, io faccio tanti auguri al ministro, ha un compito molto bello, userei questa parola, perché è nel pieno della grande sfida della contemporaneità, e le cose che contano sono queste, non è la politique politicienne. Quindi ha davvero, gli hanno affidato un compito di grande responsabilità, secondo me entusiasmante, perché vedi il mondo che cambia davanti ai tuoi occhi e puoi fare qualcosa per renderlo migliore. Detto senza enfasi, io sono molto un realista sotto questo punto di vista, quindi io le faccio veramente i migliori auguri nostri di tutta l'AGI affinché lei abbia successo.
13: Grazie davvero.
11: Grazie mille per aver partecipato al nostro podcast, direttore, alla prossima.
13: Grazie a voi.
15: Scopri tutti i podcast di AGI. Scarica la nostra app AGI Prima.
16: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Dolomites Chile te acompaña siempre.
1: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile. Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
2: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
3: 14 horas, 2 minutos.
4: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
5: 24 horas su 24, una radio per te, la radio Perché. La radio degli italiani in Cile.
6: Maledetto Covid. Forse questa sentenza ci è sfuggita più di una volta dalle labbra o dai pensieri. Ma il coronavirus può essere di qualche utilità? Voglio condividere con voi un audio anonimo che mi è arrivato sul cellulare. Mi sembra che questo tipo di messaggio sia la versione online dei trovatori medievali che portavano di villaggio in villaggio la saggezza popolare.
7: Ho riflettuto molto in questi giorni, cercando di dare un senso, perché un potuto senso ci dovrà pure essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare, e ho immaginato ciò che direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Eh sì, sono proprio io. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi degredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'uno all'altro. Ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra abilità, della vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o dell'ultimo modello di smartphone e della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e litigare per motivi futili. Ero stanco delle continue risse tra chi

0: chi governa e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. La mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta, per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli e nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzione tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze non esistono. Ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate, respirate profondamente, fate del bene, perché il bene vi tornerà sempre indietro con gli interessi. Godetevi la natura, fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato, ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio.
1: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
2: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradable. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
3: Radio Perqué, la radio del Comité Chile, te acompaña siempre.
4: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
5: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
6: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
7: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gianmaria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi. quasi 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
5: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato.
1: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día.
4: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
8: Un nuevo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs. Fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, delle imprese e dell'informazione per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Cominen Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao, attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
9: Grazie, grazie.
8: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
9: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi, come ieri, vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il Paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e è uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council era nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati e al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
8: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
9: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, che è quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti, lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il ministro degli esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diciamo, diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti che hanno, degli alunni che hanno usufruito di borse emesse dagli esteri. Ecco, la nostra idea è cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti operatori del settore che fra l'altro in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza diciamo velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
8: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo forse ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, i 700 anni della morte di Dante e prima i 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Come ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
9: Diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio, di essere il paese...
8: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello tra i giovani.
9: Certamente. Dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no, per dire. Quindi diciamo, noi vogliamo mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso, che è quello della creatività, che lega il contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che sono, non che sono destinate, che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricevere le istanze, ascoltare le richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, E questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente segue la Farnesina, ecco, diciamo così.
8: È bello però raggiungere un target giovane, perché più sostenibile dei giovani, no? Sono loro, certo, il nostro target al quale dobbiamo trasmettere la sostenibilità. E parlando degli obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, gli obiettivi di sostenibilità, proprio a proposito di questo, la cultural diplomacy, come si integra in questi obiettivi, a parte l'obiettivo culturale e di crescita?
9: Beh, si deve integrare, perché comunque la crescita sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare, e noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime, e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale Mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità, nei prossimi 50 anni, in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche tantissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità, e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio: abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane, ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, il tema è quello del riciclo dei rifiuti. Ed è una mostra che sta avendo un grandissimo successo, e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederla. E questo mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabari Cicloclo, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo si potrebbe parlare veramente molto a lungo, ma ce ne sono molte, appunto, attraverso la rete e anche in ambito multilaterale. Quindi si può fare molto con la cultura in questo.
8: Ecco, ma a proposito di scuole e di formazione, no? Che la formazione è proprio il punto 4 degli obiettivi delle Nazioni Unite. Tu sei direttore per la promozione della cultura e della lingua italiana, quindi questa parte di formazione, voi avete un ruolo importante in questa parte di formazione in giro per il mondo, perché tramandare la lingua italiana, che è parlata solo in Italia oppure all'estero dagli oriundi italiani, è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
9: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo, ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura. Ma parlando di scuole, c'è anche un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero, è orientata in questo senso. Noi portiamo il modello educativo italiano all'estero, spesso in ambiti anche multiculturali, ed è un modello che normalmente è focalizzato sulla promozione di determinati valori che sono quelli della democrazia, dell'inclusività, della non discriminazione, dei diritti dell'uomo. Sui diritti dell'uomo peraltro stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative culturali, ma non per le scuole. Questo lo facciamo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso iniziative dedicate, elaborate insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Cultura e alla società civile, che servano proprio a educare i ragazzi alla cittadinanza europea, alla cittadinanza globale, e lo facciano in italiano. E questa è un'attività che non va sottovalutata, al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto con i corsi degli istituti, con i corsi delle università, eccetera, ma è una cosa importante perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori, e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
8: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutte o le idee di tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzasse in ottica sostenibilità e cultural diplomacy.
9: Ma allora, noi oggi abbiamo parlato di giovani, di cultura e di sostenibilità. Allora, un'idea potrebbe essere quella, con il sostegno del settore privato, perché ho visto in questa serie di podcast ci sono rappresentanti di aziende molto importanti, diciamo, con il sostegno del settore privato, quello di realizzare un progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello in gergo si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
8: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi. Grazie.
9: Grazie a voi.
8: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
10: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome, La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
0: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide. Cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
1: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
0: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
1: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza, o come è capitato a me anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
0: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
1: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
0: E anche visione strategica di Clinton, no?
1: Cioè, lui sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
0: Ti ha emozionato?
1: L'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore. È una cosa da cui imparare.
0: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si cenano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
1: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile. Forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare, quindi avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
0: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
1: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale e di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un
0: questione patrimonio
1: economica. Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
0: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente: territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
1: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale e della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
4: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
3: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
5: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto, sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le Cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
3: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
6: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeschi, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna, si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione. ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata, ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
3: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi rispetto a chi, per esempio, scrive in inglese.
7: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventando anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. Ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Act Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
3: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
8: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
1: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
3: Avanza en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
4: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
6: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti, per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022, il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
4: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: Radio Perché? Buscala in Google Play come Radio XKE. Radio Perché.
3: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
7: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
8: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa, ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa? E soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
9: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto un'organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Pertanto tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
8: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
10: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzato anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica, che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa, che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
8: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti dalla realtà del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più. Lo scopo anche di questo podcast, essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio, e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
9: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati in 5 lingue: in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le due lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale, con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali social. Per arrivare all'Italia non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che svolge l'ufficio di Venezia, che è l'unico ufficio del Consiglio d'Europa in Italia, che si occupa anche di collegare, se vogliamo, il nostro paese con un'organizzazione internazionale come quella del Consiglio d'Europa. Per di più, in occasione della presidenza italiana abbiamo creato un servizio che si chiama Desk Italia. Desk Italia permette di comunicare al giornalista italiano, al giornalista di lingua italiana, in maniera molto semplice, con tutta una serie di azioni comunicative, dai comunicati al sito internet, all'account Twitter, in lingua italiana, in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori dell'informazione durante questi 6 mesi, con un servizio dedicato appunto in lingua italiana.
8: Valeria Biagiotti, la stessa domanda la giro a lei. C'è questa presidenza italiana che immagino avrà le sue specifiche attività di comunicazione. Ce le può raccontare?
10: Certo, anche come presidenza abbiamo previsto una serie di iniziative volte a far conoscere meglio il Consiglio d'Europa presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavori, a cominciare naturalmente da quello italiano. E in particolare abbiamo voluto rivolgerci alle giovani generazioni affinché siano dall'inizio consapevoli dei loro diritti e di quello che l'organizzazione fa per tutelarli. E, ad esempio, abbiamo bandito un concorso per le scuole dedicato al Consiglio d'Europa e stiamo per lanciare un libro dedicato all'infanzia, avente come protagonista un celebre personaggio di fantasia, Geronimo Stilton, che spiega in maniera semplice ai bambini che cosa è il Consiglio d'Europa. E tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vi è l'emissione di un francobollo celebrativo, il cui annullo ha avuto luogo il 17 novembre scorso, data dell'avvio della nostra presidenza, la pubblicazione anche online di un libro a cura della nostra rappresentanza permanente a Strasburgo sull'Italia e il Consiglio d'Europa, e nel quale si ripercorre il ruolo del nostro paese nell'organizzazione dalla sua fondazione e le 7 precedenti presidenze, e una mostra fotografica itinerante su una storia di successo dell'organizzazione, gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, tra i quali ad esempio ricordo la Via Francigena. E in aggiunta a ciò siamo molto attivi nella comunicazione delle nostre iniziative sui canali social e sulle pagine web dedicate alla nostra presidenza, e naturalmente confido che anche questo podcast possa servire a contribuire al nostro obiettivo.
8: Quindi grazie a Giuseppe Zaffuto e a Valeria Biagiotti. Termina qui questa puntata di Voci dalla Farnesina, che vi ricordo può essere ascoltata, oltre che sulle principali piattaforme di podcast, anche su esteri.it e su ansa.it. Da Patrizio Nissirio dell'ANSA, arrivederci alla prossima puntata.
11: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: En Radio Perché te indicamos la hora.
1: Radio Perché, vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
2: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perché te indicamos la hora.
3: Son las 17 horas.
0: Radio Perché desde Santiago de Chile.
4: Giornale radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, la radio del Comites Cile, ti accompagna sempre.
2: Radio Perché, te accompagna las 24 horas del día. Radio Perché, búscala en

0: académico candidato a la asamblea, a la convención constitucional que redactará una nueva constitución en Chile en un momento, como hemos dicho en esta conversación, por demás histórico. Nicolás, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nuestros auditores.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a los auditores. Permettetemi di fare questo saluto breve anche in italiano, così saluto tutti,
0: Certo,
1: tutti
0: molto
1: quanti ci
0: volentieri.
1: sentono. No? Un abbraccio e ci sentiamo, speriamo ci vediamo presto.
0: Assolutamente, questa è casa tua e i microfoni di Radio Perché saranno sempre aperti per te.
1: Gracias.

0: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
0: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a cortile, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide. Cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
1: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
0: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
1: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche appunto la spinta verso la tua indipendenza, o come è capitato a me anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
0: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
1: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
0: E anche visione strategica di Clinton, no?
1: Cioè, lui... Sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito, l'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
0: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità, e poi il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
1: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare quindi e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
0: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
1: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale, di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne un
0: patrimonio economica. Dell'UNESCO.
1: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava o quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
0: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
1: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast. Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
3: Eccoci qua.
4: Buonasera.
2: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
4: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione.
1: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xkae.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
5: Son las 18 horas.
0: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué. Giornale radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché. Radio Perché, desde Santiago de Chile. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. En Radio Perché te indicamos la hora.
2: 19 horas, 2 minutos.
3: Temperatura, 13 grados. Humedad, 87%.
4: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
5: Hola a todos, un caro saluto a tutti i nostri.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché. La radio del Comites Cile ti accompagna sempre.
2: Radio Perché te accompagna las 24 horas del día. Música, entrevistas y opinión. Radio Perché. En Radio Perché te indicamos la hora.
3: 20 horas, 2 minutos.
4: Temperatura, 13 grados. Humedad, 87%.
1: 24 ore su 24, una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
5: Carissime amiche ed amici di Radio Perché, benvenuti ancora una volta a una conversazione molto speciale. Siamo in collegamento in questa opportunità dall'Italia, da Catania più esattamente, e abbiamo un ospite di eccezione, un ospite che si sta occupando di italiani all'estero, e questa è una cosa che a noi sempre fa molto piacere. Diamo dunque il benvenuto a Luca Meli, fondatore e responsabile di italiani.it. Ciao Luca, benvenuto a Radio Perché e grazie per condividere questi minuti con i nostri ascoltatori.
6: Ciao Claudio e grazie intanto per l'opportunità. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ai tanti italiani nel mondo e in particolare agli italiani in Cile.
5: Grazie Luca, la prima cosa che mi viene da chiederti è naturale,

0: mondo sono tantissimi e quindi con tutte le nostre forze stiamo cercando di fare rete per giungere ad un obiettivo comune. Dicevo proprio delle origini perché è importante risalire addirittura a 20 anni fa, quando il mio amico, socio e fondatore Gerardo Perlaino con sua moglie Paola Stranges acquistarono questo dominio. E da lì partì un'idea, l'idea di realizzare la rete degli italiani nel mondo. Io ho conosciuto italiani.it nel 2016, una sera di agosto, prendendo un caffè per l'appunto con Gerardo, e mi illustrò con tantissima enfasi e amore questo progetto. E che lo dico a fare? Quando un visionario e un sognatore si incontrano, il resto è storia, il resto è italiani.it per l'appunto. Un network che oggi conta oltre 100 siti che sono tutti interconnessi l'uno all'altro e che raccontano l'amore per l'Italia e l'italianità. E in Italia infatti raccontiamo noi il bello, ciò che di bello hanno da offrire le nostre città. All'estero invece raccontiamo le esperienze degli italiani e la storia e la cultura degli italiani che vivono nei luoghi che ci ospitano. E questo ovviamente nel tempo ha portato ad una cosa naturale molto molto importante, quella di creare dei ponti virtuali tra le città in Italia e i tanti italiani che per varie ragioni, ma anche nel corso degli anni, sono andati all'estero. In Sud America sappiamo tutti come l'emigrazione italiana ha contraddistinto, ha caratterizzato la società anche dei luoghi in cui vi trovate, in Cile, in Argentina, in Brasile. E questo ci ha richiamato, ci ha anche insegnato come comprendere e scoprire addirittura anche la cultura italiana, che in questi luoghi, in taluni casi, si è preservata.
1: Bellissimo. E allora mi viene, tu hai descritto una vera e propria rete con tanti siti locali. Noi in Cile già abbiamo avuto opportunità di interagire con il sito dedicato al Cile, per l'appunto. E sì. come vi strutturate per appunto per gestire tutti questi siti, o se possiamo chiamarle redazioni, avete delle redazioni locali? Questo è importantissimo.
0: Sì, il progetto ha un grandissimo cuore sociale che viene portato avanti anche da una fondazione. Una fondazione che ha lo scopo di aiutare gli italiani nel mondo e di coltivare e coinvolgerli nell'espressione massima che è quella della cultura italiana. I tanti siti sono delle delle redazioni, ma diciamo che hanno sviluppato qualcosa in più grazie al mondo digitale. È un contenitore in cui vengono raccolte tantissime testimonianze che possono riguardare come le comunità degli italiani all'estero si sono organizzate, le peculiarità che hanno accettato, che hanno condiviso con ovviamente i locali, o ancora la possibilità di tracciare la memoria dei tanti italiani che hanno vissuto l'emigrazione. Ricordo delle storie tra i tanti con cui abbiamo parlato, che sono oggi i nipoti italiani di seconda o di terza generazione, che ricordano l'influenza o le contaminazioni sociali che la cultura dei propri nonni, dei propri genitori, ha subito negli anni. Si ricorda come in alcune realtà si ripropongono le storie che appartengono al loro paese di origine, con delle contaminazioni quasi naturali, ovvie. E questo contribuisce ad arricchire un contenitore, un bagaglio culturale che oggi ha reso famoso italiani.it nel mondo. Le redazioni sono tante, sono tutte interconnesse l'una all'altra, la sede principale ovviamente è in Italia, e con esse si raccordano sui temi da trattare, sulle interviste da fare, sulle storie da raccontare.
1: Dunque, un po' l'abbiamo colto da quanto ci hai più o meno

0: meno accennato, però voi che importanza date appunto alle redazioni locali? Perché una rete deve essere, diciamo, deve avere un punto neuralgico, un punto centrale. Però vedo che voi siete estesi per il mondo e dunque mi viene da chiedere che importanza appunto il progetto dà alle realtà locali e alle redazioni locali e il modo in cui queste interagiscono con, diciamo, la linea centrale o portante del progetto.
1: Sì, come tutte le reti, il punto indispensabile sono i nodi che compongono la rete stessa. E questi nodi sono rappresentati dagli IT città, da questi siti che rappresentano appunto le varie comunità in Italia e nel mondo. Questa fitta interconnessione tra le persone, tra le città, tra un contenitore che è italiani.it, ha permesso di entrare in contatto ovviamente con tutte le realtà, con tutte le realtà locali e le associazioni, le tante associazioni che oggi tengono e raccolgono ancora le testimonianze degli italiani, ma anche le istituzioni permanenti, come non citare le ambasciate, i consoli o i vari organismi governativi italiani presenti. Italiani.it ha un obiettivo, quello di fare una casa comune di tutte queste realtà che alcune volte sono distinte l'una all'altro. Questo è, diciamo, uno dei grandi obiettivi, una delle grandi difficoltà, una delle grandi risorse allo stesso tempo del nostro progetto. Quindi c'è un coordinamento che nasce certamente da una struttura centralizzata. E poi tanta fiducia riconosciuta ai vari nodi della rete di italiani.it, dove i ragazzi che si organizzano, coinvolgendo questi soggetti giuridici presenti sul territorio, poi rendono nella massima espressione che è appunto quella di creare la rete degli italiani nel mondo.
0: Ottimo. Allora, tu hai già, diciamo, avete avuto a che fare, diciamo, conoscete perfettamente la realtà del plurimo associazionismo italiano all'estero, poi anche le istituzioni, eccetera, eccetera. Allora, qual è la strada che avete previsto, per consentire la partecipazione, e ti chiedo se è consentita la partecipazione su italiani.it sia di persone che di istituzioni, nel caso in cui abbiano voglia di farlo, come sono invitati ad interagire col sito? Quale strade sono previste e se possono i singoli cittadini accedere, interagire e le istituzioni, diciamo, diciamo,
1: Assolutamente, sì.
0: queste due forme di presenza italiana.
1: Allora, il sito si pone come un calderone di strumenti e opportunità per tutti gli utenti per interagire con esso. C'è una possibilità di contribuire con i propri articoli, con le proprie storie, alla redazione dello stesso sito. Si può partecipare attraverso la memoria fotografica, caricando opportunamente delle foto storiche che ripercorrono, riprendono anche diciamo, la storia locale degli italiani che vivono nei paesi che ci ospitano, mi ripeto a dire. E ancora, non ultimo, come ordine di importanza, durante questi mesi caratterizzati da questa pandemia mondiale, e Italiani.it ha lavorato ad una community, si chiama noi.italiani.it, è sempre interconnesso a tutto ciò che stiamo realizzando in questo periodo, ma è una community, un social dedicato a tutti gli italiani nel mondo, dove possono contribuire scrivendo dei propri pensieri, possono contribuire condividendo opinioni o interagendo con altri italiani che provengono da altre parti del mondo. E all'interno della medesima community anche le associazioni possono creare e avere i loro spazi. Importante che anche i nostri ascoltatori e tanti italiani che vogliono entrare in contatto con noi, di rivolgersi alla nostra cara Mira Alduce, che è lei la coordinatrice di Ticile, okay. E che sicuramente saprà indicargli la strada per partecipare o essere coinvolti nei tanti progetti che periodicamente italiani.it lancia.
0: Ottimo. Allora, già in chiusura di questa interessante conversazione, dove abbiamo conosciuto in prima persona da Luca Meli questa bellissima iniziativa italiani.it, che appunto riguarda soprattutto la presenza italiana nel mondo. Ti devo assolutamente chiedere riguardo il Cile, quali sono gli appuntamenti e qual è la situazione, cioè il momento di italiani.it proprio in Cile. Un po' già parlavi della responsabile della redazione locale, diciamo, ma appunto ti chiedo qual è il momento, sì, il momento di italiani.it proprio in Cile, visto che sì, allora, visto che ci interessa.
1: Sì, italiani.it ha l'obiettivo, a volte spero di non risultare ridondante, ma di creare la rete degli italiani in Cile, cioè dare degli strumenti, dare l'opportunità attraverso questo sito di facilitare o raccontare la storia delle migrazioni italiane in Cile, che sappiamo ha vissuto vari momenti e che oggi, dopo tantissimi anni, ora non so cosa dicono perfettamente le statistiche, però coloro che non sono direttamente, ecco, o meglio dire, sono indirettamente legate all'Italia, sono all'incirca 150.000, forse mi sbaglio, aiutami su questo.
0: Sì, diciamo che la nostra collettività è fatta di 75.000 cittadini italiani aventi la cittadinanza, che poi rappresentano tra 3 o 4 volte tanto persone che potrebbero averla, diciamo, oriundi, che chiamiamo oriundi italiani o di origine italiana, che pur non avendo esattamente la cittadinanza italiana potrebbero eventualmente richiederla. Dunque,
1: mi riferivo proprio a questo dato, perché noi abbiamo ricevuto tantissime richieste anche in tal senso, e da lì abbiamo scoperto poi la grande, no, differenza, dico, la presenza di italiani che hanno risiedono, ecco, in Cile, e i tanti invece che sono legati direttamente o indirettamente per varie vicissitudini all'Italia. Ecco, sarebbe bello far conoscere a tutte queste persone italiani.it e creare anche altre comunità, altre derivazioni di Ticile, magari in quei luoghi in cui le comunità sono più fortemente radicate. Noi ogni costantemente lanciamo, attraverso ormai questi strumenti tecnologici che ci hanno avvicinato tutti quanti, grazie alle loro capacità, ecco, di vivere magari conferenze attraverso un computer, abbiamo avviato una serie di appuntamenti che denominiamo gli IT Caffè degli italiani. Bene. Sono delle manifestazioni in cui periodicamente tantissimi italiani da tutte le parti del mondo si incontrano e discutono di qualcosa, parlano di idee, mettono dentro considerazioni, tutto ciò che possa costruire delle buone pratiche per gli italiani all'estero, ma che sia anche di insegnamento ai tanti italiani che magari vedono queste mete come possibili porti su cui voler o poter sbarcare. Quindi, insomma, l'intenzione è quella di mettere dentro o dare l'opportunità, mi ripeto, a tutte queste persone di utilizzare gli strumenti di italiani.it.
0: Bene, io credo che è stata una conversazione molto, molto illustrativa. Io vorrei ringraziare Luca Meli, responsabile della rete e dell'iniziativa italiani.it, che ha una sede, diciamo, ha una redazione locale in Cile e che ha voluto raccontarci e ci ha permesso di sentire in prima persona che cos'è e come funziona questa bellissima iniziativa italiani.it, che ha proprio nel cuore dell'iniziativa la presenza italiana nel mondo. Io, nella veste anche di presidente di questo comites, mi metto a disposizione di italiani.it, tutto quello che possa fare sistema, tutto quello che sia collaborazione reciproca tra iniziative come queste che portano nel cuore gli italiani nel mondo e particolarmente in Cile. Sono benvenute e riconosciute da questo comites. Dunque, Luca Meli, grazie per essere in collegamento dall'Italia con Radio Perché.
1: Io volevo ringraziarti tantissimo per questa opportunità, portare senz'altro i saluti da parte di tutto il team di italiani.it a te e ai tanti che ci ascoltano, perché per noi è importante sentire il calore e sentirvi vicino. Quindi sicuramente ci saranno altri appuntamenti che vedranno da una parte noi, da una parte gli italiani in Cile, sicuramente con te, Claudio, che potrai agevolare, ecco, queste comunicazioni. Un ringraziamento speciale va anche a Mirta Aldunce, appunto la coordinatrice di Ticile, ad Amira Giudice, che è la coordinatrice del Latino America in generale.
0: Ecco, un grande saluto anche a loro. E niente, i microfoni di Radio Perché sono anch'essi uno spazio aperto a tutte le iniziative che riguardano gli italiani nel mondo. Dunque è casa vostra. Grazie. E siete permanentemente benvenuti.
1: Grazie mille.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que, como Radio Perqué, damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
4: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradables. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías, siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
2: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
5: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
6: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
7: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
8: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gianmaria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% 43% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3%.
9: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
10: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
11: 20 horas, 30 minutos.
9: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché. I 30 minuti sportivi di Radio Perché. In collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile, 24/7

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.
1: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. En Radio Perché te indicamos la hora.
2: 21 horas, 2 minutos.
3: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
4: Radio Perché, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
5: Carissimi ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Perché, benvenuti a questa una nuova chiacchiera, questa volta una conversazione con un ospite d'eccezione, una collega, presidente Comites di Monaco di Baviera, che abbiamo in collegamento dalla Germania e che ci onora con regalandoci questi minuti da condividere con noi e con tutti voi ascoltatori di Radio Perché. Daniela Di Benedetto, benvenuta ai microfoni della piccola Radio Perché, la radio del Comites del Cile.
6: Claudio, adesso dopo questa presentazione sarò troppo emozionata per risponderti, ti ringrazio, ma l'onore è mio di stabilire con voi questo contatto internazionale e potermi rivolgere ai vostri ascoltatori. Grazie per l'invito.
5: Guarda, dobbiamo approfittare, se un anno o più di un anno di pandemia qualcosa di buono ci dà è la possibilità di trovarci anche a queste distanze. Daniela, tu sei presidente del Comites di Monaco di Baviera, forse uno dei più importanti della Germania, e sappiamo che la realtà delle collettività italiane in Sud America sono molto diverse di quelle che possono essere all'interno dell'Europa, vista la vicinanza, vista la distanza. Però diciamo che un filo conduttore comune c'è all'interno dei Comites ed è la preoccupazione ed è provare sempre di essere al servizio dei nostri.